La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainsa fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen vain stranglat.

0: Las novitats de RTR.
1: Per els adversaris, noves obres a Tomara s'ha da ir in a piccina victoria d'etapa. Il Consell Nacional ha decis de rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doi puspe aver accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle liv, qua e la esi ferm sur tracci, vende intanto più ciaut che ir. Come tra i temi, ci sono per voi oggi, le 6, mio nome è Olivia Christen, vieni a bici sessi della partita. Il Consiglio Nazionale vuole per intanto savare una gut di nuove opere a Tomaras. Il vuole tramettere una voce al Consiglio Federale la controproposta all'iniziativa del Blackout per ripassare quel. Tra l'altro vuole il Consiglio Nazionale che regolesce la domanda di finanziazione di nuove opere a Tomaras. So entra in debatto di 9 ore alla Ciambra Gronda di CIS con 100 contro 97 vurs la rinviata della faccenda. Oggi decide il Consiglio Centuns se è d'accordo con questa rinviata. La Ciambra Pitch aveva deciso di stricciare or della legge il scumon di costruzione di nuove opere a Tomaras. Svizzers e svizzers che hanno combattuto volontariamente durante la Seconda Guerra Mondiale per la resistenza in Francia o per gruppi di resistenza italiane contro il fascismo dovranno ins rehabilitare, qua vuole il Parlamento. Sco secondo Cusselli, al Cusselli Centuns approva la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste, la faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 ha approvato, su entro il Consiglio Nazionale e il Consiglio Centuns ha approvato quel. Il quinto 25 sera con un surplì di 1,2 miliardi francs e un stilsco budgetà in deficit di redond 500 milioni francs. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Le expense totale di redond 11 milioni francs sarà quel con un guadagno di redond 178 milioni francs. L'anno passato a Sumvicia investito più che 1,7 milioni. Più avanti, la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del regolamento di salarizzazione. Con quai all'exterior. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doin puspe poder tornare in l'Iran, quai in il rom della convegna tra il Stati Uniti e l'Iran che doa terminar la guerra, ha dit il vicepresidente americano J.D. Vance. Quai vegna ad essere absolut il cas, ha dit Vance en vers NBC News. In a part principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed il Stati Uniti gidien l'Iran eliminar lur effektiv duran fich concentra, quai einins fixa en ina declaration d'intention tranter Washington e l'Iran. En els Stati Units, en la Califòrnia, è un avion militar crudat giù, les 8 persones a bord s'han mortes, a comunicar el militar americán. L'avion in bombardat era lunga distanza del tip B-52 è crudat giù curt suenter la partenza de la Edwards Air Force Base e sil suenter Ars. In servi de far in gol de test en connex con un nou sistem de radar. A bord eren comembres del militar americán, collaboratures de la regenza civils e collaboratures tours de firmas. La ragione per la disgrazia ne ang bec sclerida. L'organizzazione de GIT Medi Senza Confins ha rilasciato 12 employats per via dell'abuso sexuale de fugitives e fugitives. En in rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutto un canto 9 casi che devono essere succediti da PIL 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Tra l'altro in mattas per part minorenas venire sforzate da vair sex per uscire sur venire victualias o in a plazza de lavoro. Medi Senza Confins ha discurrito in greve abuso della confidenza ed ha deplorato ils sciabecs. Per il sport, in 5 risultati del campionato mondiale di Balapè. In la gruppa G, in la a Belgia e l'Egitto faccio in pari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ed ha in pari da 2-2. In la gruppa H ha il campione europeo, la Spagna, faccia in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del West. In l'altro geo hanno l'Arabia Saudita e l'Uruguay faccia in pari da 1-1.
0: La meteo.
1: Ons ezimo per part sulle liv, qua e la ezi ferm sur tracce, sur tut en lengedina, poi dar uradis. Ots ezi in zic pliciaut che ir a cui raponin squintar con 27 grads.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Corso entre las sis de quei margis, cul datum ca sa senz antartane cunoz cul Sulei a Laura, ca specia ils sedis dils sis 2026, a la VM de Palapè specia gi sis, a Gheorghina Ianchi ca dat il biengioz ne meuna d'ascia cum vus, a tipau in sis a nulla pa la Spagna, ancontra il Cap Vert. Fac la cilada, meu seta lunch speranzo definitiv de Maguna, la blamaggia dei spagnoli, Lezza Pipauk. In BNG.

0: Ai, okay. E questo, ieri sera il campionato mondiale di Balapea si è in prima grande sorpresa, sensazione con la Spagna che si blamesce contro il Cap Verde.
1: Trotz Jamal, trotz Williams, trotz Rodri, trotz Petri, trotz Oyarzabal, trotz Merino und wie sie alle heißen, die Cap Verden spielen 0-0. 0-0.
0: I campions d'Europa inceivano con un disaster. La VM, i grandi favoriti vengono da fare un gol contro il Cap Verde, quella terra conosciuta per il paradiso di sfunzà, la sfunzà in antica nazione di Balapei, la Spagna, che viene su interlur in prima giuc. Insomma, il Cap Verde di VM quei punti contro la Spagna celebrasco Herox, la pinche terra africana con 6.000 abitanti in extasa. L'ur goli, vozina, lei se despera in spagnolo, vozina in mira il gol de Cap Verde, vin lu e un draus sco dil giuc.
2: Stiamo realizzando questo sogno, sforzo a tutti i giocatori, stiamo molto felici, sappiamo che non ia ser facile. Spagna è una delle migliori selezioni del mondo, saímos aqui com empate, acho que estamos satisfeitos com isso e agora é continuar a trabalhar.
0: Eu creio que, na essência, se vi português, ou se não me ouve, se capixem, se eles pleitem, realizar o insieme, satisfeitos, grande prazer, continuar a louvrar. Goli, vocina, com suas paradas espectaculares, teneu la nula, vinha de António Chon, titulados com Herox de Dallas. Ah, leu-nos que qual a miracle, qual a sensação de Balapei e Shabijada ir sera. Kreidel kins a shon ancheta bagijaina statua pil goli en sia patria. A covin quella sensazion commenta della pressa internazionale en Spagna moe el Cap Verde in Schac un poet pitardo zandameon.
3: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè, ter RTL.

0: Ricky Martina da Schlange qua in Margisen de meon con seu hit della stat 1997 e grad sta ven vergaul sis lulenze me reinega con alerts che vus esses schon also sil min squals che san exakt nur kels ein ni lessen esser in tic de plica ciunemas preu il cas che quei che schebege bu lu ponderescian qualin.
1: Ja, ich bin jetzt bei Kachen hier schon, ja.
2: Also, wenn es jetzt plötzlich noch weh teurer werden würde, würde ich sagen, sorry, nein.
0: Ja, ko fossi sche wusst du es begann. In Sommer nur per ILP Grand Open Air del Grigion, qual en Lumnezia kun RTR weiss, la chance de gudinja biets ot spetchen dus, pass per pils treis gis, festa a musica, sin zici kei kreativs. Kun schesse we nus de kok wuster tjeske grad wus, wes es meritau quals biets. Ihr wenze lanciau, nos aktion quai kau, kala Nicole Arpagau, a raccontau a Tungeu, a Montau, a Persuadeu.
3: Avon tre di giorni durant Open Air, a mia figlia nascida, erano in spital durant la fin di anno di Open Air. A due, venne la 10 il venerdì di Open Air, il 24, venne la tre di giorni. Ad alles budien i per la prima gada ad Open Air, sinzi un atalezzi di vigela quai. Avon esnus i mincion, io a mio uomo, tocken können wenn die Familie essen uns im Inchon und Open Air, dass sie drei Dijons an der Wasser. Und es wäre ein Grand Prix, der gut in ihr Billett.
0: Edels, an Gudignau il cengenge d'anniversari per la figlia nascida von 13 Jones durant di Open Air Lumnezia, also bussi a real del festival, nizza nuen in tenda na nascion el spital, ha? C'è historia, e vossa historia calai gizanos as ureies intorno di Open Air Lumnezia, ni scevus leis fain rema, cantà, seies propri creatifs. Bo scrivia nus, e bo telefonei os el studio, las regles per Gudignau biets, registra tutti quanti con un messaggio audio da WhatsApp per mettere il numero del nostro telefonino 079 270 07. Divisel bien clic, chevus fortunai udinze chevis messaggi va che usur undes romonches io credo il buonamento cu cui valu direzione il tuchiez de mezzigim.

0: Michael schon kun fece buna luna il quans kun se canzun de wart u Charles la sisa mase Aidenton dau a chi dat de nie fotzen de meun Olivia Christen alla survesta.
1: Il Consiglio nazionale vuol per entanza avere una goda nuova sovra a tomare. Se vuol tramettere una voce al Consiglio federale la controproposta all'iniziativa da blackout per ripassare quella. Trante Rauter vuol il Consiglio nazionale che inserisce la domanda di finanziazione di nuove sovra a tomare. La radunanza comunale di Sumvici ha

0: Il quinto annual del 2025 der Expenses totales der rund 10 Millionen Franken sarà quel con in Gudogne der rund 178 Millionen. Plinavant, all'ordinanza comunale de Sunvici approva la revisione del reglamento de salarizzazione. Inspektors internationals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra il Stati Uniti e l'Iran che doe terminar la guerra, ha detto il vicepresidente american J.D. Vance. Qua venia ad esser absolut il cas, a Vance dicien vers NBC News.
1: La meteo.
2: Caul vignot, sabr sulei, vignimo per parzo, entre mesgi se formano adine de plinibels, di ei ben possibile che dat local e anqual uradi, neo delle temperature specian ots maximales de 28 gradi alla regione de Quera, en sur selva d'entre 22 e 26 gradi alla maximala en engedin alta 20 gradi. E a nostra redazione de musica. A definitiv Staat, con un ulterior Hit de Staat, in wenn se schon un deo avon la masus dat il proxim, della Staat 2016 de Justin Timberlake. Vigni bene, bye!

0: Sadašą dāviņiem peibuģenei otskun RTR, den to neziviņu ūras par nosa rubrika.
1: RTR Impuls.
0: Laura Lorec, la e otsas ar parts din šebeč, kapitaus dum virn, šin sabiteša si sumla sur selva sa centens baunitart e ad andermat en its territoris da škizda sa drun ad andermat je Colijai.
2: An conuscis quels destiam planisai a tot veni auter. Io an jang si nui dis quels. An stai da passantai in tir des in pista, essen sa centai cun amics ein in ustria spela pista. Da raquinta a da festiva vai nus in a massa. Dian cins des bete sa vesi, a lus an tumpai spontans in pista. Esch un motiva vunda du zai in glas. E per quella sentupada va abbandonau al canton Grigion. Vi andermat al canton Uri e sempre anonims sem via. A cura ci alzau da nies lungac, veni immediat rasdau angles con nus. Quella gesh se senti nus qua in vacanzas. Nus vedian cunque a giuc, ad ampustain se ci da picla, ad uzzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa chiesa con schis a pendicolare svoi begeple. Nus uzzain aunigne dal glas in le vie fier che venia portanus buspe in vi. Super purgida. Jus claresce sperzen leb da lesbebe le sures da partenza del tren. Pacific, nus vain an 20 minutes. Tots montesen schis ad ascenden al devo stock. Mio me gia giudem a foschmanis a mia direcziun. Ju freina. Ele narsa di. Al trene gesh per tiusa vau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun Caginota. Mire cos en lep. El mire se me con ample gronzelze di. Amsterdam Central e bege andermat.

0: Herbert Grönemeyer, Kautier RTR, en kvart von la set in BNG, die G2, entre il verdict de Grijunas Grijuns, con la legge la nova regenza, che vigne qui on NFP feminina, parte del tonsi e majoritat romoncia, con Ion Domenic Parolini che calava in romoncia, con Valerie Favre accola vign in de lungac tudesc, cadent on ambitions, bumo politicas, equi vapor lungaits, vai, li dieuzza nua calla amprendessi bugen valader. Lemera. Il quartet caleva e ca buduminau tots de lungaits romonch, tots de l'engedin adil grijun dil sit, la scelta cun Nora Saraz, Cazzin, Nait Zanetti, Maurizio, Michael, Aretto Bot, gronda per ca quella part del cantun vesvinevon giusso plaz e la executiva. Menia gronda? Menja bè candidats can concurrenzau in lauter quasanza se domanda cunz anceva at analisa.
1: In princip, es wesse schon per uns organisare in Sicin Melder. E lura es wesse rablanan un candidat ci fu stat valabel.
2: Pico facil es schon no sche ce san. Vizien d'avel meinst du de vem wusch, si ce scho quana fu stat la cas wesse forza bestu.
0: Asi ai tunau sin via en giardina, la chance de curegger quella vacanza de fai meglier ni auter anza en quattarons, d'anton punctuesce quai angiardinesca la regenza agi de s'engaja piantir cantun, senza preferir quella ni cella region.
1: Es spreche aber mein Chadüne, che quasi mit der Nein per Lurvalada, ma in C is quei Fos, quasi nur das Grands Kusliers, es wissen mit der Nein per Lavalada in Öl als Commembers della Regenza.
0: Ad apropo deputadas deputai struschkil gi de la verdad culas elecciuns en stadas vergandas mo per de bai un po magunadas esi eu ir so entre mas gi en zana del Cusegron per debata alla session d'Antonin session ca en ciet un po et autor pi emozional tot quailu suenter la set.

0: Da propos miraculous, miracla, accetitus, quidat totsan de meun, sins mera direcțiun Atlanta, quecai shabijau irsera sil plaz de Balapé.
1: Il mondo de Balapé, RTR reporta.
0: Alla de meun suenter il 0-0 della Spagna contro il underdogs del Cap Verde. Dracchi commentari in gazette e in portals online. In Spagna croden pleitschko pedartado. Gron floppe credge il translatau 10 migeva leon per quel che pleit vulgi. In disaster in Spagna senza ideas che disgesce complet. Catastrofal, trist, quecca la truppa de trenader Luis de la Fuente agi Mossau, sia il tenor gazettes in Spagna internazional dati titel sco cap hurra il snowboard is la carta del Balapei mondial scriven historia procurian cul nulla a nulla incontri il favoritz pil titel per la pi gronda sorpresa e la historia de campionadis mondiali in blamaja colossale pil spagnol sans leggere la gazette dello sport Cap Verde lasci curda la Spagna in malencurada sensazione at Atlanta at il debutant della insula blamesci la Spagna. Qua in tic scoi tunna scotuna a Cap Verde c'è chi insigileo da quel che gartigiao a quals che vengono proprio celebrai da pi ir sera da pi quarto enter las occhi credo na sis ben las occhi esistau che vengono celebrai sco herox festivai e tut quai genza dem proenza da g merenza in tic online c'è che veng scritt tut a Cap Verde da quel che gartigiao allur herox a quella VM

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per ils adversaris de nova sovrasa Tomara sai da ier in pitchna victoria d'etapa. E cosa nazionale decis de rinviar la controproposta all'iniziativa da blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspe avere accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle liv, qua la esi ferm sur tracci vendentant pliciaut che ir. Come traes dels temas, cioè pinau per vus, oz la siat, mio nome è Olivia Christen, vien di abitius estes della partida. Il Consiglio nazionale vuole per intanto avere un gut di nuove sovras a Tomara. Se vuole trametre una voce al Consiglio federale controproposta all'iniziativa da blackout per ripassare quella. Tranter auter vuole il Consiglio nazionale che insregleisce la domanda di finanziazione di nuove sovras a Tomara. So entri in debatte di 9 ore alla ciombra gronda di CIS conscient contro 97 vusts la rinviata della faccenda. Oggi sto decidere il Consiglio del Centuns se l'è d'accordo con quai. La ciombra pitch aveva deciso di stricciare o dalla legge il scumon di costruzione di nuove opere a Tomara. Svizzers e svizzers che hanno combattuto volontariamente durante la seconda guerra mondiale per la resistenza in Francia o per gruppi di resistenza italiane contro il fascismo dovranno rehabilitare, quale vuole il Parlamento. Sco secondo Consiglio, il Consiglio dei Centuns approva la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste. La faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 è approvato, mentre il Consiglio nazionale e il Consiglio dei Centuns approvato quel. Il quinto 25 sera con un surplus di 1,2 miliardi di francs e un steilsco budgetario in deficit di rund 500 milioni. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Der expenses totales de redond 11 milioni francs sera quel con un godoin de redond 178 mili. L'an passato a Sumvicia investì de pli che 1,7 milioni francs. Plinavanta la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento de salarizzazione. All'exterior, Inspektors Internationals per l'Energia Nucleare doin puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra il Stati Uniti e l'Iran che doin terminar la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua vegna ad essere absolut il cas, ha detto Vance in vers NBC News. In a parte principale della convegna saia che l'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare ed gli Stati Uniti gidien l'Iran d'eliminar lur effektiv duran fitch concentra, quai ein ins fixa en in a declarazione d'intenzion tranter Washington e l'Iran. En gli Stati Uniti, in la California, è in avion militar cruda giù la soci persona a bord sein mortes, a comunicia il militar american. L'avion in bombardata a lunga distanza del tipo B-52 è cruda giù curt suenter la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter ARS. In serie di far in sgol de test en connex con un nuovo sistema da radar. A bord erano con membri del militar american, collaboratori della regenza civile e lavoratori de firmas. La ragion per la disgrazia ne anche dec sclerida. L'organizzazione de GIT Medi Senza Confins ha rilasciato 12 employats per via l'abus sexual de fugitives e fugitives. E in rapporto l'organizzazione de GIT vengono documentati 189 casi che devono essere succediti da pi il 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Tra l'altro in Mattas per parte minorenas vengono sforzate da avere sex per uscire a survenire victuales o in una piazza de lavoro. Medi Senza Confins ha discurit in gref abus della confidenza ed ha deplorat ils schabets. Per il sport in cinz resultats del campionato mondiale da Balapè en la gruppa G an la Belgia e l'Egipto faci impari da din a din ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ed ha impari da dus a dus. En la gruppa H ha il campione europeo, la Spagna, fatti in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del Vest. Ed in l'altro gioco, l'Arabia Saudita e l'Ungheria, l'Arabia Saudita e l'Uruguay fatti in pari da 1-1.
0: La meteo.
2: Otsesimo per part sulle liv qua e la surtracce surtout den l'engedina poi dar uradis os esi in zig pliciaut che ira cuira ponins quintar con 27 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Corsa interessante con Margis del 16 de Cercladur, depuis la domenica in Gide la Verdad, per la classe politica in Escantum Savenza, che ha dato 44 nuove facce del Cusei Gronovs, che rimplazzano da quels che callen, soprattutto aber enovs, che hanno gudignato incontro chiaus, che levano resta. In perda quels chiaus, che ston calas, forzadamente, udinza, il ciao al microfono, ozzandamente, quel de Giorgine Janchi, che gilo e grat. Ciao. Bien.

0: Andrea Berkešek nos essa ne dominau in prim schlager otzende meun je gratchtau dies vergau la sat.
1: Dalla da mão à la saira.
0: Ir bunas 24 horas antes que tudo está claro, politicamente nesse cantuno que está eligiu, anis tchaus politics puspe juda turna a la lavur. Il zins kun tchaus pistengel, suenter il festival success, autors kun tchaus grefs, faces leunga, suenter la terada. Suenter que grijunas a grijuns an eligiu nova regenza, anief parlament a il vei, ni veder, juda seraduna el cusegron per la session de cercladura dins a veu, surtut e udeu la scurlada politica che ha dau bumo tier direct per tucai, mo bene tier autras deputadas a deputai.
2: Sì, idea per robas autras, in postito per faces, clair, quella di una per le elezioni, per ci guadagno, per ci perde, ma per faces, da rinciano in pa autras, e ora era il ton, in postito ci sconosce la liot, es per parte in pa differente. Hai, es bada schon, certes robas, schon finin, ma es bada.
3: Ja, zum Teil hat man ein bisschen enttäuschte Gesichter gesehen, was auch verständlich ist, oder abgewählt werden wird niemand gern.
4: Quals kann wenn je re-elegie a anno tram ein enorm plaisir. Hat ja quel Mänder ei, per quals kann fatsch fetsch fetsch buns Resultats, kann aber wenn je umfrenda dil System elektoral.
0: Quella session che quazza un tocca con de meun ina nua che vien buon mo debattau a tractau incumbenzas a domondas tracianez las pausas de caffè per un qual paterlada e buon mo sur de politica. Iei è la session dils plaits consolons in ni l'autra imbracciada drec saniestermo e vigne gratulau a victuras a victur. Sigir è un adina analisau resultats in a session forse eben pa et con de pli emozions els zules silas scalas al Parlament. A quals can budu bignau la re-elezion per lez e quella session lu e gratla de vosa. Ios seraduna lu il nie velige al Parlament. Ad en qualin ca budu bignau la re-elezion udinza en bunas 6 minutes.

0: a culla cassa dus de giganto e se vignò la stata masa. Olivia Kristen. Alles novitats. Schisa.
1: Negin problem. Il Cusè Nazionale vuol per entanza verne gut de novas ovras a tomare. Se vuol tramettere na voz al Cusè Federal la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassar quella. Trante rautre vuol Cusè Nazionale kins reglesce la domanda de finanziazione de novas ovras a tomare. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025 ter expenses totales da redond 11 milions francs sera quel cuningudoin da redond 178 mili. Plin avant, a la radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglamento de salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doa în pușpe pe daer turnare în l'Iran, cu ai nil rom de la convenia trantre il Stati Uniți e l'Iran, che doa terminar la guerra, cu ai ricci il vicepresident american J.D. Vance, cu ai venia ad esser absolut il cas ușia Vance en virs NBC News.
0: La meteo. Caul vegnot sulle iva per mo per parzo, entre mesgis se formano adina de plinibels e di ei ben possevel che dat local e an qual uradi, neu de las temperaturas specie nox ots maximales de 28 gradi alla region de Quera, en sur selva de inter 22 e 26, alla maximale en engedin alta 20 gradi.
2: RTR, da nus, per vus.
0: E musicalmente si catapulta in zona di voce con Jimmy Cliff e Omelina of 1903. Ossia, Notch del Reggae.

0: Und ihr grad stau, wenn ihr de la Sotsch nus jugain.
1: Il Kikerisis.
2: Präsentada Volk, wo sabotiert del Vitsch in la Region.
0: Allo Genza, biengia dander matta, benvigni in Runda 3, Siovita Bonetti.
3: Biengi, Georgina.
0: Ja, seid, da vos gise, schon adina, cinciao da quella gruppa da tipa, che vos asse zena, dot stosu bunomen sessle, cinciao zu ciao, tra brot stosu bunomen domanda, che tip, vez da giù Spagna Cap Verde?
3: Quattro in.
0: E allora me sis nulla. Ja, tra ciao, si tu desci, am faccio questa tin, insomma, lui, io creci, da Spagna, con quei aber. Stau. Interessante, mi commentavo, ti mordio, ozzan de me un. Merau vez buio vita, suppono, giuc, eh?
3: No, io abito merau. Aber io tra ciao, si ante, quei buona mai mender, c'è la Svizzera, con lezzo spiazza.
0: Nus, wir haben die Gudinja, quelle Runde 3. Dessen schlugen wir ein Pil Jackpot. Ka enkre du exakt 60 francs, schon Spanien, bo?
3: Ui.
0: Bo mal, ha? Ksa schon feintig Schwitzis.
3: Ja, definitiv.
0: Angela Hendry fa l'arbitro zu dem Mäu, und sie zieht mir zwei Dues kommunabel. Und ich duas beben buch Kaffee.
3: Qua
4: io ho scelto. Con Survivor, qua Peter, capisci un po'. Aber, per me non è una forza.
0: Lui, baby, li ha un vostro caffè, sossi di me. Io vita, ben clic. Non sono più un. Se vuoi, se si è il gourmino, se si è il vagon di migliaia della SBB.
3: Salut.
0: Per pensionare costa il GEA della via 4 federale in prima classe abbonamento 1.000 francs.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Il canton Basilea Mercau senza denirci a 3 giù la taglia direct della paga.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Schweiz Blaus è il surnome della nazionale de Balapedi il Cap Verde.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Il reccio luceder Armon Orli ha fatto pubblico sia in relazione con la co-presidente della partita Giuffna di Zverz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Oggi il G nazionale di Lach.
3: Sì. Yeah.
4: Felio.
0: Alla VM di Balapea nel Studesh si è autoconosci il Bagels.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: De present è la Santupada Suprema G7 a Ginevra.
3: No. Nah.
4: Correct.
0: In Norvegia sto il fede della princessa Mette Mari di 4 onze per giugno.
3: Yeah.
4: Correct.
0: A Silvia a Carl Gustav. E non c'è vlo in ganci. C'è Silvia a Carl Gustav e la regina a Rec della Norvegia.
3: No.
4: Correct.
0: Chi è la Rec regina della Norvegia? Ma lascia la mia vita senti di quella qual scusa un
3: blau. Io faccio Celsen della Sveda.
4: Correct.
0: La Silvia Gustav. C'è il Harald la Sonia.
3: Ah, ok.
0: Vieni.
3: Questo non sembra di me presenza. Mi ripete scivietta quella scheda.
0: No, Eva, apri magari clomas tu puspei in memoria. Qua nasce da quals ingraziables magari. Da quel royals per de quals pretensions. Dio svenza faccia, io vita.
4: Yes.
3: Mira.
4: Trech,
0: ja sei
4: wohl, ja. Trech, mir eines kurz zum Bierkonstau. Gourmino, e bitte el Wagon de Malle de la SBB, ihr el Wagon de Malle nostalgic de la RHB.
3: Okay.
4: Oze bitte de National de la quelle Stausels Indisch de Vril. Dann dann tot sei auf dem Stau. Adio da 8 Punkt quels jo du Frau. Gratulation.
3: Prima, grazie
0: fich.
3: Oh.
0: Oh. Oh. Lo è giusto. Da fa quel che da fa, bli da in tic, c'è che specie da me un, da me un tenza per quals si sont boss. Io vita, un tic.
3: Grazie, un tic nervosa.
0: Un tic nervosa, già, ma credo, c'è un qua dei essere scia. Aber oggi mi si è un tic che si ga pa scet, e un encurcin, scia che sa un tic lufti già, vini tic sin autres patrazze, da bli da in tic.
3: Già, che nao.
0: Un tic quel che specie da me un. Nus se la grenzca din cas in quella ronda finale de meun med dem azuras med dem emitur.
3: Tesh, allora.
0: Stupendie d'ander Matteo Vite Bonetti, tocan de meun.
3: Grazie, fit, era gio qui, era de tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie, ciao, ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Poi RTR, il margisen de meunen, 7 minute da tiles. Occhio, un intec de plica ciunemas vai a lu, rabatti puspei, enna dort, la Val Lumnezia.
1: Per la Val Lumnezia, es es drauf!
2: Lass es dir entrare!
0: Schavus, meis, weis aber am bo, comprau il biet, lu prenditoch il moment pada. RTR asche regala plirs biet, fidenza questema, dine puspei, aber quals dati bo cun mo prendere telefonal studio, nus lein udizi c'è de vos, vossa historia, anturni, cui opener Lumnezia, seggias creativs, fidei rema, cantei, raccontei, de coca grad vos veins maritau in biet. In pass, pils treis gis opener Lumnezia dils 23, tocca nils 21 de Fanadur, degen registrei tutti quanti sco messaggi audio da WhatsApp per batti news via telefonin 079 270 07, il messaggi qual sto esser in forma auditiva a bo scritta, ha? Si lunch las regles, sentis propri creatives, bomo con gio che sono se schon staus wenn gaia mas budena ni naga ah schon in tek nus tan schon udi in tek de pli de vusa che ke e forse naga shabijao io poner lunezia forse vezien flau vossa amur ha vossa prima bunna io poner lunezia vis sai e bo x abnus propi creative bumo per qualche monadina ma se budiene qua la gave se budiene qua bieta in te più creativo sto esercer nus de klein decidindo la pi originale ni qua la camuenta il pi fece cudogna biez pi prendeion in caffè ni te ni in migellac ni ceic dat avus il kick quartavon la soci per propri esser creativs chissà forse gerteggi avus se veis investaiz varga 200 francs kil pass de 3 gis pi opener Lumnezia costa e la vendita en tozzi c'è autor con quel che vus meis gratuit con biets gudignai sia real ad egen per tecla musica fa festa a passata in fantastic temps 079 270 07 con vies messadi auditivi.

0: Las novitats da RTR.
1: Per els adversaris de noves obres a tomar, s'ha da ieri una piccina victoria d'etapa. Il Consell Nacional ha decis de rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspere avere accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. E dopo si è per parte sulle liv, qua e la si ferma sul tracci, vendendo tanto più ciaut che ir. Come tra i temi, ci sono per voi, oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, vien di abitudessas della partita. Il Consiglio nazionale vuole per intanto savare negoti di nuove obras a tomare. Serve oltremettere una voce al Consiglio federale la controproposta all'iniziativa da Blackouts per ripassare quella. Tranter autor vuole il Consiglio nazionale che inserisce la domanda di finanziazione di nuove obras a tomare. So entra in debatto di 9 ore alla Ciambra Grande decis con 100 contro 97 bus la rinviata della faccenda. Oggi sto decidere il Consiglio centuns se l'è d'accordo con quai. La Ciambra Piccina aveva deciso di stricciare, ora dalla legge, il scomando costruzione di nuove obras a Tomaras. Svizzeri e svizzeri che hanno combattuto volontariamente durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia o per gruppi di resistenza italiana contro il fascismo dovranno essere riabilitati, qua vuole il Parlamento. Scusa, secondo il Consiglio di Tunz approva la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste. La faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto la Confederazione del 2025 ha approvato, sovente il Consiglio nazionale, a er il Consiglio centuns ha approvato quel. Il quinto 2025 sera con il surplus di bunomen 1,2 miliardi francs, en stelsco budgetà in deficit da radont 500 milioni. La radunanza comunale de Sumvici approva il quinto annual del 2025 der expenses totales de radont 10 milions francs serra quel con ingudoin de radont 178 mili. L'an passà a Sumvici investide plique 1,7 milions francs. Plin avant la radunanza comunale de Sumvici approva la revisione del reglament de salarizzazione. All'exterior. Inspectors internationals per l'energia nucleare do un puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entre il Stati Uniti e l'Iran, che do terminar la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua vegna ad essere assoluto il cas, ha detto Vance in vers NBC News. In parte principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed il Stati Uniti gidian l'Iran d'eliminar l'ureffic tief duran fich concentra quai einins fixa en ine declaration d'intention tranter Washington e l'Iran. En il Stati Uniti, in la California, è in avion militar cruda giù. La soci persona a bord sa in morte sa comunicia il militare american. L'avion in bombardata a lunga distanza del tipo B-52 è cruda giù curto entro la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter Ars. In servi de fare in sgold test in connex con il nuovo sistema da radar. A bord erano members del militare american, collaboratori della regenza civils e collaboratori de firmas. La ragione per la disgrazia ne ang bec sclerida. L'organizzazione de GIT Medi Senza Confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abuso sexual de fugitives e fugitives. En in rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutto un canto 9 casi che doveva essere succediti da PIL 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Durante l'altro in Mattas, per parte minorenas, vengono sforzate da avere sex per uscire a survenire victualias o in una piazza de lavoro. Medi Senza Confins ha discurrito in greve, abuso della confidenza ed ha deplorato il sciabetz. Per il sport, in 5 risultati del campionato mondiale di Balapè, in la gruppa G alla Belgia e l'Egitto facciano pari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ai da in pari da 2-2. In la gruppa H, al campione europeo la Spagna facciano pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del West. Ed in l'altra geo, in Arabia Saudita e l'Uruguay facciano pari da 1-1.
0: La meteo.
1: Oggi siamo per parte sulle liv, per parte sul traccio. Il centro mese si forma l'uradina di Plini, vuol si dins na po' beach clouder del tot singul zuradis. Oggi si inzic pliciaut che ir a cui le temperature maximali tra 28 gradi e sur selva tra 22 e 26 ed in lenge di notte tra 20 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Kurz ante la zonge de quei margis en dameun, in ceun che vignus populars il zons nevonta, a ca e contribuiu che quei che ses possessurs an face diventau in veritabel hit. Merveilles de cei trio che se tracta, lu stai con us, io son Gergine Ianchi, shalu, mainza!

0: Gratstau, dies vergala zochko al skrete commentau so enter ke abu tungeu de vini elideus el kusei gron Roman Flipke de pi lanchette di on president comunal de la Vishnunka de Breil, casco candidat di center sparsi il combatto contro il vigin de Wurz, con superstont Heini Hunger de la PPS, politica se di scola vetta, surprendent, abu calculabel, magari gudognens, magari sperdiens. La bu elezion sco deputau, è la seconda terada in tefer court temps, de court è il parlament de la Vishnunka de Breil, nianca entraus a las tractandas intorno in augment de seu pensum de lavur de 60-90 pri non per fin sin 100%, qua era la proposta. Amprender de las experiences scrive Roman Flip Vinevon, et El udinzo se en nossa rubrica
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Ja, son il Roman Flip. Ine canzun preferida oi larmes dulces de les liriques. Quella porta din ne bialas regrudiences, es intec melancolic, bi, trish, tabac, ma in positif, con qualche vaia escrit cu noi. Monti hanno tutti pli. Io se li tutti i fans ni simpatizzanti e simpatizzanti delle liriche. A divisione in BG con RTR.
0: Salute, Clenza. Le liriche sono con le larmes dulces.

0: Tanton es i gratstau vegn vergaulas otja skodina, de lendigis tocan vendergis de quellas uras vai per in hit, dan pauet historia vitir.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Ed ozzoz se catapultains el zons navonta, cuin duo Schwitzer dil Schlager Popular a fascinaus in tribuna zampau de pertut el Europa.
2: Ein Liebeswort zur rechten Zeit, es wirkt oft Wunder und erspart viel Leid. Ein Liebeswort.
0: Stons essere un po' fan di quella musica per Saragurda. Freni Rudi Mark Reiter, fortun che Rudi e Morza von Varga Vignons festivesse la Freni seu Satontinavel. Oz, de pic seu Rudi e Bupli. Fala quel lunch ne ven de tribunes senza truge da jaut Freni Mark Reiter che avon de quei da 31 dine puspesse presentada a grandes shows de televisión, sia tribuna quella segi d'anton, sia quattro preits, sia habitazione la drovi, nuot de quai antir, tam tam gila giubilara. Quella che cheu, quella cun ein liebes Wort, sauda d'anton e una dina tir in dils grons himnis, dil Schlager Popular, aber propi il hit, che Kelur Cheun ha schau davanta proprio in hit per quel che era adina es in tribuna cu Freni Rudi intonavan e cantavan Oisa Bernardina. Il Cheun il Bernardina no 1990 quella comparida at avon 31 ons a Lur Bernardina lui grat catapultau il duo Schwitzer sil segun plaz del Grand Prix der Volksmusik. Schalu otspils 31 ons de pi quei successe di anniversari de 70 ons della Freni scienza resunala.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Ja, tocan chi dat la mesa dat io sa in sempre vert le SOG Rod Stewart con sia Baby Jane a Rod Stewart si gire fac festun e le gron fan de balapè della Scozia che quella via ma che fac quei in anulan conter Haiti che proprio vignus celebraus bombastic dils Scots dos scenza canta Rod Stewart division in BNG suenter la masa direcziun les nov cincenza l'uonin tic de balapè sur tot de la sensazion dils de Cap Verde.

0: Nos ho chiamato di vicino in BNG. E c'è chi dà da nif sa Olivia Christen.
1: Il Cusel Nazionale vuol presentare una gut di nuove sovras a tomare, se vuol tramettere una voce al Cusel Federale la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuol Cusel Nazionale che inserisce la domanda di finanziazione di nuove sovras a tomare. La radunanza comunale di Sumvici approva il quinto annuale del 2025 tra expense totale di radunt 11 milioni di franchi, sera quel con un guadagno di radunt 178 mili. Plin avant, la radunanza comunale di Sumvici approva la revisione del regolamento salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doar împuși pe puder turnare în l'Iran, cu în il rom de la convenia trantre il Stati Uniți și l'Iran, că doar terminar la guerra, a dit il vicepresident american J.D. Vance, cu venia ad esser absolut il casu și events în vers NBC News.
0: La meteo. Caul vignot sulle if, ma per part, su entremesgi se forman dine de plinibels, di ei ben pusevel che dat locale an qual uradi, neo delle temperature, specie notz maximales de 28 gradi la region de Quera, en surselva se move irgen viv d'entre 22 a 26 gradi, alla maximale in engedin alta 20 gradi.
2: RTR. Unique.

0: Mondja de Balafé, RTL Rapport.
1: Hello, għala VM jemprim ġuk nuk jadaw Nijins Golds. Insomma, il giuks dat ir sera, la noce, dat se demeon, tot quals quattro giuks, tot i fin con Paris, in adin, dus a dus, nieba nulla a nulla, quae nulla a nulla, e quel che lai scriver, critica, commenta, vieti o se demeon. In truppa da Nobodies, la carta mondiale del Balapei, che blamescia ils campions d'Europa della Spagna, Cap Verde, stadi insular african, che l'ampagna prima ga ad in VM festivescia il nulla a nulla incontr la Spagna all'ur punct sco si vessen gudignau il titel de campions mundials con las gazettes in Spagna la pressa internazionale commentescia proprio il disaster del stars della furia roja venza resumau pi baun ozan ameun dell'Africa el mini stadi insular de 600 mili habitons leu leu regia euforia at extasa nazionale gazettes medias la reit scriven din gi historic din prestazion de l'ur bala paist che survegni attenzione internazionale in ze plain laut malgrat la gigantica differenza de qualità agen l'ur bala paist giugau disciplinau curajus a tacticamente perfect. Specialmente festivamos venil goli de curantons vocina, calevens, sets, terminasi a carriera, mocai restaus per quella premiera, con quella avventura VM. Sia sparada segin stades spectacularas il herox de Dallas. Vignel eson numnaus a Dallas, nocai vignil a quella sensazion ir sera, denter il Cap Verde a la Spagna. Et parel venieshon scritt ka duessilu sigir da in statua sco pigron herox de sport e la historia de la terra parel duessi da in statua a Cap Verde quasi il tenor in tic scoi tunna lunch naven de nus in quella insletta el vest de la Africa. Nus figenon in per tax musica lu raccontenza un in historia antorn in Outer giocador bo il gol in outer giocador el trico del Cap Verde. Marvegna slustei con usi e grazie a ven delas nof.

0: Els jogadors del Cap Verde caminant festivais coher oxo entre quels ha escrit historia de Balapè con lur pien prem punct. Insomma, si la pi gronda tribuna del Balapè con 0-0 contra els grons favorits de la Spagna. Les carrières dels Balapèis del Cap Verde, quales ein pau menys usitades? Sco quella de Roberto López, il defensor, quella ein nasceus a Carchossi en Irlanda, a Dublin. A Vono Choms, al surveniu in Messadi via la rete LinkedIn. E l'altro ciao che si tratti di messaggi da spam da ignorare, tomplì che il messaggio era in portoghese che capisce bu. Cu Lopez a 9 mens pitart surniu in ulterior messaggi della medema persona. Lu aber in inglese, ce l'ha di don ton ponderau, ce l'ha di nibu. Esel staus irritaus, surtout interessaus. E l'alu copiau il text di un primo messaggio in survece de translazione ad alu fac e iuns. Iera la domanda della nazionale del Cap Verde se lessi bu diventa parte della nazionale giugacula nazionale e l'antira campagna ad insomma dat x co dominia e a quals mondials. Forse tic non usitau kens va la via sur quei LinkedIn per contactar in giugadur de Balapei e in zagi giu problems de contactar seu club vi sil insla vi en Irlanda, sia declara López. Cavin numnaus de tuts mo pico, ha? At surtout alle den grazia tot quei a seu bab che lei us propi part de quella equipa at che lei a quels mondials seu bab e arrivaus cun bestimen ha sil vi en Irlanda e si namuraus leu restaus leu il pera signor Tres Fons López e in de del ca propi presentaus sentira vita sila insla in Irlanda giugau leu tier Bohemian FC credius tils Shamrock Rovers at sila insla el Cap Verde leu viva en seu tat cagi denton nevontoc ons let sigire tut ort cadeina de quei cei shabigiau agartigiau ir sera alla equipa nazionala che vign e numnada ils Schweiz Blaus va forse in tic-tic a prau la canzun ca specia ossa Born to be Blue della Eileen Alistair in 6 minutes dati lasnov.
1: The voices in my head have sharp teeth, bite deep when I least expected.

0: Las novitats de RTR.
1: Per els adversaris de noves obres a tomar, s'haia ir in epicna victòria d'etapa. E tenor il Belarus, ston la Russia e l'Ucraina, far compromís per uscir a terminar la guerra. Como dus dels temas oz, las nov, miu nome Olivia Christen, bien dit. Il Consiglio nazionale vuole per intanto avere una gota nuova ovras a tomare. Se vuole tramettere una voce al Consiglio federale controproposta all'iniziativa da blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuole il Consiglio nazionale che inzreglesce la domanda di finanziazione di nuove ovras a tomare. So entra in debatto di 9 ore alla Ciambra Gronda di CIS con 100 contro 97 voci la rinviata della faccenda. Oggi decide il Consiglio dei Cantoni se è d'accordo con la rinviata. La Ciambra Pitch aveva deciso stricciare or dalla legge il scomondo costruzione di nuove opere a tomare. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Tre expense totale da redond 11 milioni di francs sarà quel con ingudoin da redond 178 milioni. L'anno passato Sumvicia investito più che 1,7 milioni di francs. Plin avanti la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del regolamento di salarizzazione. All'exterior, il Belarus, l'alia stretta, la Russia ha fatto un appello per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppiano far compromis per terminare la guerra che cuzza da più che 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con l'emettore di televisione all'Arabia. E sa è chiaro che una vittoria militare, se nel chiam da battaglia, sa è per ome due svarts non realistica, uscì Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte sia attaccia dal Belarus anora. In l'Unione Europea sorvegnano passeggeri di viuns de pli drecs in quai in convenizia ils parlamentari de lui e dils stadis co-members. In l'avenir d'ascien per exemple famiglias reservar gratuitamente plats de Cesar che nic per l'auter. Prets per ils bigliets de sgol duaien esser concepits survesaivel ed in mince cas dua il prets per la bagage da maun esser visibil. Mantegni anins la regla che tar in retard de pli che trais uras dati in indemnizazium. Ossa, dovri anglis verde del Cussel de lui e del plenum del Parlamento Europa, quai vala dentant sco formalitat.
0: La meteo.
1: Oggi siamo per parte sulle liv, per parte sur tracce, sventre mes di sa formen l'uradina de pli nivels ed in sna po becch claudra del tot singul duradis. Oggi sin zig pli ciaut che ir a coiren las temperaturas maximales ter 28 grads, en sur selva trantre 22 e 26 ed en lenge di notte ter 20 grads.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz unter das Nov, schei gustai Kaffee, ni Tee, ni Latsch, de las Nov, schei wo sesses propi stai Husli, sves die Forse perfin, marita und si chei de Bugnä, ele Bubronde, Heinz Tortin, ni in Mam. Nur ein Terra Romoncia, che da tots. Petta. Differentes bubrondes per fa princes e da mesi si gire il menu de feste per fareu sevenza, silmens da din ni de lauter, udinze in quart, e un in moment con vus, tras quale da meun, Jörgine Janke, shalu, mainza.

Nascidas e nascils sentis da cercadura in ciao prominente or del mondo il balapei, con quai che nos assen gel temps cu balapei a VM e trumf a natalizia, ozia de vosa stazion sco Tranader, e stande visi l'insla inglese, la Premier League, til Liverpool, e se staus il Tranader cul pigron success e la historia del club. Gudignau la Champions League, vignus campion inglese, triunfau la Coppa, gudignau la VM dils clubs. Rangel Cabersan e chi jubilar è Jürgen Klopp, il tudesch che è stato stoccano von Duzon Stranader da Liverpool a se prendere un conto oz auguris per seu c'un conto nuovo aval anniversari. Ci entera Romoncia che struvegna auguris che via radio Udinzalu, grazie, scoprossim.

0: Nascidas e nascidi culs dus de sis, ils sedis dils sis, che nos ven sur posta, e nen quattro il più giovane stata Freimettigen nel canton Berna, ad Anton e regis la bella foppa in mia patria, a vorz Max Fadri Hess al nom da indisch candelas sincia petta. Lu a rueunesi il linart Nicolai Castia Festival Radon de Sisonta, l'alta via decina de nav- Vontons cumplenesce Jacen Egler a scuola del propri senior che nous stien gratulà ozke via radio a vashon direzion del Cienaval. Navontoc ons festivesce Leo Petchen e la casa Sogn Martin Tron. Cica gratulesce tutta vus con c'è bel splaiz se capesci il divis musical. Vi tir per embali vies gi tot quai delas dodija mesa. Nua del nom de ci asce nostro numero 16 del mens de cercladur fa viadi.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E decide scuola di una vus, Caterina Bo, fai la numero 0120-2130 con un tecca di clic, sudinza forse schon in quart per la desiderata scadiola da Natalizia.

0: è la nostra bella desiderata, la numero 16 del mens de Cercle d'Ur, fa la valigia e va dalla Val Giuadò.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadin a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadin.ch.
0: Va giù la bassa, tercia, insomma, e stradescia us David Kamenic da Claustra che è il telefono. Benji David.
3: Ah, benji, Georgina. Exact. Io vesi una gratulazione che va oltre due giorni per mio gender. Io vesi buongiorno, gratulavo ad el, senza essere pronto che un avvel, che è una scienza, che vi sa tutto bene. A vina von naturalmente una sanadat. A dots in bigi da fiasta con sia famiglia. En token gleti a claustra, a en token lu simbienza vase.
0: Ah, a vias gender e il Tobias Rieser, qua venza un budget, ne ve?
3: Ah, sì.
0: Scola non venza un budget, ne ve?
3: Quel Tobias Rieser, quel principale.
0: Quel principale.
3: Esatto.
0: Curante ciù non, se dozz veni son, faccio un po' festa. Hm?
3: Ma io manager, se fa libero sul mio cisto. Esatto. Allora, quel bene venne a prendere su entresi claustre, forse non amano neanche quei discisi.
0: Osa David, il gender capisce il romanzo?
3: Il capisce è ben romanzo, sì. Ma di scuola la gente fosse un cevo con il fondo piuttosto, ma ciò che leva sono in difficoltà. Ma è il piacere di parlare soprattutto la musica popolare grigiuna, poi per il in.
0: Ah, già bene, lui è RTR se capisce è la numero in, ha? Per te la musica popolare.
3: E la cantava in quei a casa, cantava negli auto, ad uscire e hanno mente ben informato che va, cura va.
0: E beh, soprattutto lui ha le ore svede nella notte, e soprattutto musica popolare, cui caccia di se si musica popolare, tocca chi dat le sis. David, tu spedinza bugenno se scadiola il nome de vus? Giuliana, ti sto bias riser, speranca la sorpresa garteggi. A davus, David Kamenic, in stupen margis.
3: Io grazie al fecci, onore da voi, che viene al mio gran plice. Grazie al fecci.
0: Grazie, David. Tocchi in altre ga. Ciao, ciao.
3: E tocchi in altre ga. In vigia quella, Georgina. Tu bien.
0: Ti è, ciao.
3: Grazie, state. Grazie.

0: Echo Smith, Cool Kids. Disco proxim dugainus nies jug de cult, el che chauses dentaun in edizion speciala ein connex cul campionati mundial de balapai. Nus dain de vus 30 vizins, vus jais de me, de che moment historic de balapai che nus rasdain. E roque tu nau usche, curce Albert Kvietzel de Vrin o telefonau de mia collega Natalia Murtas.
1: Quai è stau il 1966, il Wembley Goal. Also, io credo che questo è il Duke per adesso incontra in inglese. Ed gli arbitri erano in Svizzera. Gottfried Binst, credo che il vero nome.
2: E allora è appunto capito che c'è un gol, ci non so però visto se è preciso la camera e quel allora appunto procurò per le discussioni. E non è da aggiungere figlio Gerser, Albert?
1: Ciao.
0: Cool Gold Wembley ol piegudniau la banknota de 100 francs. Oz la proxima chance, se vus weis in a buona memoria, ad esses fan de balapai, stai vitlunder.

0: Kund Zürich West, Loch Dürrzeit, sei wenn präzis in quarta vaunlas dich, ade nus mein Intrig tral tiams, quai kunies tietjausas spezial.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau, tres pas, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch
0: Quai che chausas spezial funktionesche fech simpel nus deinde vus treis gewetzins vus jais de me che moment che quai e stau alla istoria de Balapai per de aschen duas personas improvado gud ne dat in banknote de 100 francs tocnos on jachen fedri fili Elisabeth Schgier ed Albert Kvietzel gudenjau. Ossa, pel moment, til moment che nus ancorin oz, quel vein de scritz usche.
3: Il più importante moment è capita senza balla e tutt'ina discura l'entir mund de quai. Quel moment a mi dà la fin di una gronda carriera. De quest final existe in Malec che quasi diventa pli popular il titol de campion mondial sets.
0: Cei sves quai esser per in moment legendari 0800 veng venciciun 30 shvus sveis ci moment che grad venius de scritz 0800 veng venciciun 30 shvus leisem pruva Erter L'Angela, chi prova culum prima proposta?
4: Eisem Lucrezi Paganini e Samorezzen.
0: Bien di.
4: Undi.
0: Allora, de ce vai nus rasdau?
4: Mai de penso che sia il coup de boule dal Zinedine Zidane.
0: Coup de boule? Vuol dire?
4: Ma
0: so,
4: questa...
0: Sono scrivere in tic.
4: Ma el aveva lo do un colpa un taliem. Quel ciò.
0: So, vai se è un de co?
4: Oh,
0: na, jetzt bitte. Zinedine Zidane che o dau cul ciao del adversari al pez o lusianter viu cecen finiu usce sia carriera se quai al moment che nus ancurin. Gratulazion!
4: Grazie a te,
0: Juri. La prima proposta, grad la prima che tocca, sei schon buona mein Stau mit mir live.
4: Na, okay, l'unica chance.
0: Lu vai con vos, sco con me. Quai è, io sono ebbe, absolut mein bisci fan de Balapai, aber è quai, se vevi, quai aveva già fatto usce lingues grasses, che Zidane aveva quasi finito sia carriera internazionale uscea, con ebbe da quai, quella frida de Marco Materazzi, che aveva, quals dus aveva un proprio vocau in lauter un pau.
4: Exact.
0: Vos weiss, gudniau, 100 francs, cordiale gratulazione.
4: Grazie.
0: Covezio, tir vus, mi reis tutina in tegels giugs del campionadi?
4: Ma na tuts. Also, mi c'è tain tün per, ma...
0: Also, l'Svizzer se dir?
4: Ma questo devis per vicino ad Ernst de Vent.
0: Au!
4: Hai!
0: Bien, mon cantau weiss, bede si bie, je stau in teg in Morx, cun quai, in adin. Ce weiss lu viu?
4: Na, nus... Dann haben wir uns deren zu erwähnen, die haben wir
0: gewiss. Wie reist, welche Equipe ist mir reist schon gegangen?
4: Aber es ist Jöss, ich denke, es wäre ganz interessant. Also, irgendwelche Schwedere, ich habe ein paar Bundes, ich habe ein paar Balapé, ich habe ein Pläsch.
0: Welche Schwedere, per exempel, da B in Balapai? In B?
4: Also, mit Pläsch fece il Balapé als Spanier. E ci va in due als Hollandais, quel sono gli spagnosi naturalmente il brasiliano. Quello è un pleasure fitch da guardare quel sai.
0: Also il hollandese è di quella gruppa che io tengo il polish che gliete con il svizzero sempre di play in al duke. Ne al turnier. Io questo qua sono simpatico, sei con i fans.
4: Hai ben preciso, ben preciso. Super.
0: Salura, also, cordiale gratulazione. Vos gugnais quel 100 francs, stais lo ansperd vi del telefon, ci sappia nu notermetter, ne vec?
4: 500.
0: Super. Divisione va un in bide?
4: Grazie, stesso mai.
0: Grazie.
4: Arrivai.
1: Che moment.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cusedels Centuns na vol beci in ronda supplementare in connex con un'eventuale annullazione del scomondo costruir novas ovras atomaras. Ed il Grigiunco lavora con autors Centuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale per l'administrazione. Quando dus dels temas, ozlas deis, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Cusedels Centuns na vol beci spustar la decisione scins duai annullar in scomondo costruir novas atomaras u beci. La Ciombra Picna ha rifusato di inviar la faccenda corrispondente al Cusel federal. Usa sto da nuovo mai il Cusel nazional sa faccentar con questa domanda. La Ciombra Gronda aveva decis ir di inviar la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusel federal per sclerir la domanda della finanziazione de novas ovras atomaras. Il Parlament federal augmenta il contingent de soldades e soldats svizzers de Suiscoi en il Kosovo. Suentre il Cusè Nazionale e il Cusè del Centun staglis verda, quae munta che la Confederazione può de 9 metri a disposizione fino a 300 soldades e soldats per la missione de Pasch, i dat pie in contingent supplementar de 85. Il Grigiun e sis autres Centuns de la Svizzera Orientale concentreschen las forzas per il diever de l'intelligenza artificiale ter l'administrazione. In sae sudascritt in a convegne corrispondenta. En l'avenir ponins far comunabel projekts di intelligenza artificiale ai nom en ina comunicazion de la conferenza de las regenzas del Centuns de la Svizzera Orientale. Avant vevin studi comunabel musa che il potenzial de la IA ter l'administrazione è grond. Grazie alla collaborazione sur il Centun Zora ponens schaffir sinergias e reduzir ils costs. All'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appel per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppin far compromis per terminare la guerra che cuzza da pliche 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con la Neptur de televisione all'Arabia. E sai clair che una vittoria militare, se nel champ de battaglia, sai per omadua svarts, non realistica, uscia Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte de si attaccia dal Belarus a Nora.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle lief, per parte sul tracci, il centro mezzo si forma l'uradina di pli nivel, se din spo beach clouder del tot singul zuradis. Oggi è in zic pli ciaut che ir a coira en las temperaturas maximales tra 28 gradi, sen sur selva tra 22 e 26 e den lenge di nota ter 20 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Al microfono accompagna vos Vinevaun, l'Angela Hendry. Fa plajaiti vos tot lais RTR. Adels procuren c'è il Sulel Schlerescio del Radio Sai featuring Bresh con Parlar d'amore.

0: Vul sutlaiser terien quart vergiau las deis vus vais quel moment el mardis che nus prendin sot la marella nis lungatch mama.
1: Las linguarias ter RTL cu Marietta Catomas.
0: Als plans de vacanza en speranza fatg ci e forza schon de viedi quels cio nu fauns bejaun let's von nu forza proxima main ein duas jamnes bella Italia, bienvenue en France. A chenuit vople lu poinze rejda engles. Per ci decine dinas mal capiencias, dati oz ancins tips alas linguarias. Marietta.
2: Ja, ich habe als Amiz Felipe pleit din Autor Lungatsch, ker Gordon a din pleit el Agen Lungatsch, mocha montan zu tschöt tot Autor. Ker soi nus piklau in Perth alas Vakanzas.
0: Nus Ramonsch, Ramonsch, essen je di Seide, pudai sa survide nias schkatzi de pleit Ramonsch, schnus mein al Italia ad ein Francia, a magari funktione quai lue cugli Engles.
2: Quai oi, schoia di ja je in grona vantaggi, mo mince tonza quai e mana allegra situazions, schins vein Vakanzas ad Italia dati in Perth Klassikers, schko Kotze, per exempel, quai oi ni Kotzes per sa cuvirer, schoins dien sur selve ni a Kotze da fanzi che cun render,
0: Le cozze, exact, coi angelus conchiglias.
2: Yeah. In altro exempel, se la recepcionista di e ti, la recepcionista in teu hotel all'Italia, prego, ecco la sua racchetta.
0: Lui les le bedefas gula messe la lina, fos efforts tot bi, lui les le dadme la pelota de tennis.
2: Yeah, exact. La racchetta per sgulasse la lina, oi per tagliare il razzo. In un'altra situazione, quella che per tocca in verb, senza ci dire di l'Italia qui puzza, vuol quella persona può fare giubbrare, non si dice in altri idiomi, snettagliare, ni puzzagliare, lui toffi, rispettivamente spuzzi, ni spizzi. In un'altra persona, in altri idiomi, anche un vantaggio, spuzzir, rispettivamente spizzare, o più da dire da puzzare che tu fa.
0: Dentro, claro, puzzare è il verbo tu desci puzzen, che è un fecchio semelhante. A Simona in Francia, che plaits pudessen cajuna risadas termiu vis-a-vis?
2: Leu se vesses fari in apotecra, per exemple, con di che ti trovas una pile contro le mal de tête.
0: In quel caso, non si ubbidina perla incontro il mal ciao.
2: No, ti domandassi per una batteria del mal ciao.
0: Lo fosse forse stato meglio di dire una tablette contro il mal di testa.
2: E boh, lo domandassi non per una tablette del mal ciao. In francese, stressa di la pilule ni le comprimé contro il mal di testa. A ce ne dessen di questa apoteca, una infusione, o il bo in infusione, ma buon semplicemente in te.
0: Fa un demain metto son stato van querta in tiar tudestia, fel vevo scemte che grippa, son ida l'apoteca leve in algifor. L'apoteca romirasse me schin velo, tocca ciù a cercau algifor e c'è i svizzer, ad io venu in ibuprofen. Lei non mi rasse lungati, ci trova che non è d'autor vo l'inglese, dati è come al capiscia.
2: Si capisce. Amici, per lì, dati dentro lungati con per un tempo con l'autor storico, ma non è dentro lungati con in contatto con l'autor. Qua vale, si capisce, è per l'inglese, dils lungati neolatins, rispettivamente germans. Chef, oi in inglese, per esempio, bo il chef, ma bo in il cuginier. Eventually, monta in inglese bo eventual, ma bo in la finale, ni per fini. Sin di I'm engaged, volens bo di kin sogi engagaus, ma bo in kins agi fac spuselezi.
0: A sin drove in telefonin, sans bide domanda al handy. Jetzt war die Englis Handy, dann auch ein Adjektiv, die wird sie meinen, die Praktik, per du das handlich lässt, dann sagst du da per in Mobile Phone, in Cell Phone. Die Wester, ciao. Pia, als Amiz verlieh, propi Differenzen, die pon esser fech relevantes. Grazie, Marietta. Abbi alles Vacanzes, senza mal capiences.

0: Sun in raquent ina poesia ne ina praula, semplamein creativ abidimem il jung. A kun in tec clec, guden eisels dus ballets de dots, eir oi per exempel tunau uschea.
1: Avon tre di jons vaio durant opener, a mia feglia nischida, erano in spital durant la fin di amne da d'opener, a duan venia la gestig vendedis da d'opener, ils 24, venia la tre di jons, Ad alles budien i per la prima gada ad opener. Sinzi un atalezzi di avvisa la quai. E non svesse un gran pregede godinia il biglietto.
0: Nicole Arpagaus asce pie salagrada els ballets da opener Lumnezia che la soi con sia figlia che vegn tredis. Se vos vesses e budien ballets, quels de dots, nol si attonta nof due cien, si attonta nol si att termati in messadi Audio via WhatsApp 079 200 70 07. Io divisa bien clicchi.

0: Vostat laser terra in 20 minutes sei la zindisch, adiu astia osa surda dus ballets pel opener Lumnezia.
1: Danus? Danus?
0: Diantre els messadis che nus vain sur news oz o quelco per studiu.
2: Io ho un po' di conosco il mio uomo, lui è un opener cusnaus, mi balma un uomo in de vos mons, al Jan Milia Novcena von Deutsch, am Brüden Knuschach, es sind eine Dine Maridade kul mit dem que mia Historia, nus wenn wir in lauter, a que a gafatsch. Peng, a lu eis e que stau, es nus ihr schien zemmen na via, a uen es nus a juast schon wenche tun ans Maridai.
0: Pia Zenquels Ballets Eintek Schko in Schengec Pels Pel Ventje Chunavel Anniversari de Nozes. Termez nus quae messadi ole Natasha Cavelti de Sagogn. Nus termetin feg bugenda della quels dus ballets cordiala gratulazion. Adela lu eon raquintau cella mondi acci maina un buona main mincion ad opener. Su om ebbe bide ple schis events quae fossi usu puspe la cajun de digne de ien siamen a puspe sa reviver quellas bialas rigordiences qui veven ampriuden conoscerin lauter. Adela o eon dec isse sem main bi de vai uscì in open air alla regione, non c'è un taupie massa lessiga liut. Natasha Cavelti de Sagogn è l'ascia salagra dels ballets de open air Lunezia de Dots. Se vuoi giais, io vesebo gem ballets termati da me in messaggi WhatsApp auditif, ex nom auditif, se c'è creativ, so essere in a praulini, in storia, in a canzun, sto neanche essere fecliung. Nol siat ontanov duacien, siat onta, nol siat damaun la proxima chance de gudegne. Ed Natasha Cavelti, a forza de siu om, divisiu einschkedinkas bien diverti main al opener Lumnezia.

Un grigiun sün ün alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi la sorella zischni in America del Nord ti porta in al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, la spicna di grandi storie dal lieu d'avertura fin pro al final. Anche in radio IR su rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: RTR Impuls.
1: Oggi in Impuls da Laura Lorat de Sedrun, che va magari sur cun fin ad andermat, senza che la vimpus pe a navos.
2: An conoscis quels destien planisai a tot ven auter. Io an jang si nui dis quels. An stai de passantai in tir des in pista, essen sa centai cun amics an in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vainus in massa. Dian cins des bete se vesi, a lusant un pai spontans in pista. Esch un motiva wunda duzai in glas. A per quella sentupada vain bandonau al canton Grischun. Vi andermat al canton Uri essen ple anonims sem via. A cura che alzau den nies lungac, veni immediat rasdau angles con us. Quella gest se senti nus quaim vacanzas. Nus vedian cun quai giuc, ad un pustain se cieda picla, ad uzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa cesa cun schis a pendicularas voi bege ple. Nus uzain au nineda al glas in le via fier che venia portanus puspe en vi. Super purgida. Jus claresce sperz in lep de lesbebe les ures de partenza del tren. Pacific. Nus vainam 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al devo stoc. Mi ome gied judem a foschmanis a mia direcziun. Ju freina. Ele nars di. Al trene gies per tius avau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun casinota. Mire cosen lep. El mire se me con ample gronzelze di. Amsterdam Central e Beja Andermatt. Impuls.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il Consiglio dei Cantoni ha voluto una ronda supplementare in connesso con un'eventuale annullazione del scumont di costruire nuove opere a Tomaras. Il Grigion collabora con altri cantoni cui va per il diver dell'intelligenza artificiale e l'amministrazione. Come uno dei temi, oggi la Sindisch, mio nome è Olivia Christen. Bendi. Il Consiglio dei Cantoni non vuole spostare la decisione senza due annullare il scumont di costruire nuove opere a Tomara subito. La Chambra Pitchna ha rifusato di inviare la faccenda corrispondente al Consiglio federale. Ora sta da nuovo mai nel Consiglio nazionale a faccentare con questa domanda. La Chambra Grande aveva deciso di inviare la controproposta all'iniziativa del Blackout al Consiglio federale per sclerire la domanda della finanziazione di nuove opere a Tomara. Il Consiglio nazionale vuole stricciare la tariffa da taglia simpli valor speciale per i hotels. Fino a nils hotels stu pagare una tariffa da 3,8%, de nuovo, due la branche scottocels era pagare la tariffa normale da 12,1%. Il Consiglio nazionale argumentesce con il fatto che i hotels in il devo stembre di strat cifre di record. In questa situazione sai più bec più giustificia che i hotels stoppien mo pagare la tariffa che aveva introduci il 1996 scure che la branca era in la crisi. Sco proxim va la facenta in il Consiglio dels Cantons. Il Parlamento federale aumenta il contingente di soldati e soldati svizzeri di Suiskoi e nel Kosovo. Suentro il Consiglio nazionale ha il Consiglio dei Cantoni dagli Sverda, quel monte che la Confederazione può di nuovo mettere a disposizione fino a 300 soldati e soldati per la missione di pace. I dati più in contingente supplementare di 85. Il Grigion e sis autors cantons della Svizzera orientale concentration las forzas per il diver dell'intelligenza artificiale per l'administrazione. In sei su descritti in convegna corrispondente. In l'avenir ponins far comunabel projekts d'intelligenza artificiale ai nom e in comunicazione della conferenza della regienzas dels cantons della Svizzera orientale. Avant, per un studio comunale musa che il potenziale dell'IA dell'amministrazione è grande. Grazie alla collaborazione suri il centun zora ponins scefir sinergie e riducir costs.
0: La meteo.
1: Oggi siamo per parte sulle lief, per parte sulle tracce, il suo intermezzo si forma l'uradina di pli, nivels di snappo beachclouder del tot singolo suradis. Oggi si inzic pli ciaut che ier a cui ren le temperature maximale tra 28 gradi e sur selva tra 22 e 26 e den legge di notte tra 20 gradi.
0: Qui in stades les novitats. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
2: La prossima mia zura scienus la Svizzera de vos nus a fedjain in viedi visur mar. A nus sacentain al sit del Mexico spel Ocean Pacific. Al 2022 soll Spindrera Anna Barandun accompagnau co durant 6 mains donna sein Speranza, tocca tila na scienza de l'Uru Founds. Ad ella vegi per curgiu u alti spert ci deci certas differenzas, cum parliau cu la Svizzera, per exempel.
3: Wo die Hebamme, die dort auch dabei war, aus Mexiko ein Führzeug rausgenommen oder ein Feuer, um die Nabelschnur durchtrennen. Also man hat sie einfach durchbrennt, anstatt so wie wir sie einfach durchschneiden.
2: De ple de las experiences che Anna Barandunno fac visur mar udinus alla proxima miasura, io son l'Angela Hendri. Je vi giminava un bie plajai se les ondas remonches.

0: Caigo a Tina Turner, What's Love Got to Do with It? I e Gleiti Gleiti, las indige miasa, tiams per nus de mira cecidat de neif las novitats cun Olivia Kristen.
1: Il Cusel Gronda approva il quinto annual del 2025 che serve con un deficit de 212,5 milioni francs. 200 milioni francs da questo deficit è dentante in parte di una contribuzione alla finanziazione speciale per progetti del clima e l'innovazione più da ners che restano per il centum. Il Cusel Centum non vuole spostare la decisione senza due annullare il scomodo costruire nuove opere a tomare subito. La Ciambra Piccina refusa di rinviare la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusel federal. Usa sta da nova mai il Cusel nazional tractà con questa faccenda. Cusel nazional vuol stricciare la tariffa da taglia simpliva l'ur speciale per ils hotels. Finosa nils hotels stui pagare una tariffa da 3,8%, da nov due la branja scotto cels era pagare la tariffa normale da 8,1%.
0: Grazie Olivia. La meteo. Al sentiment de zai, malgrat numerosas niblas per part sulla lif, i podentaune da singuls urat.

0: 77 Bombay Street con 47 Millionaires. Nus vai nu diu al calendar, al moment vegn musau Kino Cultural a Liber, a miezel marciau vil de quera sel Kornplatz. Kino a, cun grons classicers, blockbusters actuals, produzions svizzers ad autors punts culminants, magari e cun musica live. A quella djevia, al jogi de Zirkeldur, sei Sera Ramoncha. Envida enviden RTR a l'Union Romancha Cuira, ed il presidente de quell'Union Romancha è termina al studio. Benveni Patrick Colette.
1: Un grazie fitch, ciao Angela.
0: Patrick, de co se participation RTR a l'Union Romancha Cuira al Kino A?
1: Als nos lai musar konzont ci dat a Cuira er in a comunianza romancha, ci vin discuri romancha, ci vin vivi la cultura romancha er co Cuira, ci keglia beciangal in mercetu desch.
0: Am permets vegni na serra de compagnia pacifica con films romans, kino per ufauns, apero, brats, sa sforza tradintic de ple.
1: Tiens, John, non una massa da che ci marcia. Per noi vai consonant simplemente per stare da compagnia, per zabaratar con altri lout interessati a pil romans, o se sto becce angale essere lout, lo ci so romans, ma bagna da che els cien simplemente interessos di lungaci romans, pon esserlo, ci rivagna in discussione con che els, ci inspo zabaratar, ci inspo zantupar, ci inspo zavaseir, e per me il highlight della sera è scubap, da dena mataccia ci fa la cinciava la classe nella scuola bilingue, naturalmente allora il mini sguard ci è un po' di partecipare col tema democrazia.
0: O la figlia lui è solo integra quintao, c'è che specie?
1: No, la becce tradina massa anche in via nostra, ma non c'è da arrivare a vordare, da tadlar, perché il suo ufficio interessante, ma non c'è che c'è specie.
0: A seantra c'è la parte per Zufaunze e per Svi, continua il programma ufficiale del Kino A con Films Remonts. Deantra, also, senza flat, Corinna Schmidt va als Confins, Ursina Lardi con forza e fragilità, ed als Vincenz del Eastwood Lake. C'è speciais vus sco union de quella sera Remontsa?
1: Scudec, già menzionò, isper ci rivagna in contatto con le forze persone sien oz, bec anche come membri della nostra unione per musare dels ci dat nos scu unione cosa i plans da coira e magari da carmalar legno l'otter e da partecipare alla nostra unione e da far parte delle nostre occurrenze. Fis bel.
0: Lesso sforza un fain teg gost, c'è occurrenze, è quello usce?
1: Ad la prossima occurrenza grande ci nos vagn è la nostra festa de Curtin, ci odegna lì il prim venerdì del settembre, che è una grande festa, lo vagn za adegna bella liot, nos vagn circa radon 200 persone si incontran che la sera a Caston e il concert con Matteo, also tocca ci ormai senti Matteo live e una possibile data davantar come membro della nostra unione e da loro in Servigne in concert di Matteo. Ci gli oggi andiamo nox a spas, noi già con velo comunale manch, noi già non viene a scusalar, agli è semplicemente usce in scunters per stare da compagnia, in scunters per stare a discutere romans, tutti gli idiomi, entro gli altri, senza retinienze, senza barriere linguistiche tra le linee l'altro. Semplicemente bel da saper discorrere romans con l'altro.
0: Ad il prim pas da imprendere da conoscere quella unione fos da visita Gievia la Serra Ramoncha Kino a Cuera se vos vais goge d'essere della partida quella sera arva la struna miasa sel Kornplatz annunciasso in via rtr.ch al diembre de plazas e limitaus l'occurrenza e pubblica l'entrada libera ad als bagliets pel program de la sera prolungida cul strais films remonch sons impustat direct tir Kinoa e quel zen gratuits iudivisa bien diverti main
2: RTR e l'Unione Romancia Cuira inviden cordialmente alla Saira Romancia che a Liao is disdoc de Zirkeldur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nous in a pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per ufans, in bun apero e bel barats. As annunciais in rtr.ch.

0: 48 nazions, 104 dieus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionati mundial da Balapè.
1: Ei roi dau social campionati mundial da Balapai al Stadis Uni, Canada a Mexico. Cio daula de vos jeda avaun 611. I evenu giugau 4 partides, da in totes 4 partides oi dau in pari. Nadino gudagnau, nadino spiars. La grande surpresa, naturalmein, che els campions mundials Spagna giogen 0-0 incontra els nobodies del Cap Verde. Tier Belgia incontra Egipto e dau in inedin, el medem resultat è al giug de la Arabia Saudita incontra Uruguay inedin, ad Iran alla Nova Zelanda on minci mai fac 2 gols. La FIFA ha scritto sulla piattaforma de media sociale X quai segi in risultat perfect, equilibrau u scesco quaci stressi esser. Mo Paris, tir in campionati mondial, oi scodec dau l'emprema ad vos jeda avaun 68 ans, al 1958 ein Svezia. Tiar tudescia all'Irlanda del Nord veven fag 2-2, ma dem risultat è tiel engeltiara all'Austria. Paraguay alla Jugoslavia aveva minci mai citato 3 gols, a Svezia incontro Wales aveva fatto 9 gols. Als 4 paris de deir, in de de Balapai, pels codis di storia.
0: Il mondo de Balapai, RTR, reporta.

17 minuta zailas 12, quai fossi stau da mia vart. Io sono l'Angela Hendrisch, co proximo disvus al magazzin de miezde, con Toni Polterra, Olivia Kadoff, di ora torna lo puspet de las 12 a miasa con las gratulazions. Gevisce de vus totes a tots in bien appetit!

0: Herter, il magazzin a mezzodì.
1: Sarà la sport del EHC Coira e davvero il ist del Consiglio di Stanz, beim Vigna. Coira sta spagnere ed in Stadion 9 è bezzen la lista da priorità.
2: Wenn das Stadion nicht kommt, dann gibt es kein Eis mehr, weil dann wird es geschlossen, das Stadion, und dann gibt es kein EHC Chur mehr.
1: Ist ja erwähnt, durch die On-Präsidial der Stefan Engler, ich konzeide ins Kantungs und weide ins Kantungs a Berna, ins Grisungs und schon facci la visita. E tranter derweir e sarar, la Chambra Pitschna e Gronda a Berna en Becparegna tra la domanda iniziativa da Blackout, derweir la legge per novas ovras atomares ni tenier sarò che la possibla dat. Al microfono, Toni Poltera. Il magazzin de mezzodienza vanzen con ed an il Parlament Grigiung, il Consiglio Grand o approvoi quinto annual 2025, ci sera con un deficit. Iz details dat Anna Selina Quinter.
3: Als de Vosons al Canton Grigiung ad in budgetau in deficit a la fin finale tutine fac gudogn. Per on 2025 ai la prognose deficitaria per l'emprema gada pide dic pus per venir de realitat del Canton a scret cifras cocnes. En tot jai al deficit ter 200,1 milions francs. 200 milions francs de quai deficit in den ton stai part d'ina contribuzione alla finanziazione speciale per la protezione del clima all'innovazione. Per edenes che restan tal cantun. Quell'investizione ad enter auter è sostenibile la finamira del cantun de reduzi ai agen capital. Già la debatte d'entrada è venu accentuau de pliras varts che les entradas tenien bupli pec con les expenses che segi al futur de tene lezes pi fec enei. Eschel cantun segi, si mainz pel moment, a una dina en ina buona situazione finanziala.
1: Il Grigiung e sei altri cantons della Svizzera orientale lasciano collaborare più fitti per la introduzione dell'intelligenza artificiale all'amministrazione. Le novità, Livia Caduff.
4: Entras la collaborazione sur il cantons ora ponens chafir sinergias a reducir il costs. Ai numen in a comunicazione della conferenza della regenza dels cantons della Svizzera orientale. Inzaia per quai sottoscritt in a convegna. Avant aveva in studi comunabel musa che il potenzial da IA per l'administrazione è gronda.
1: Novas ovras atomares ni bec an Svizzera. Il Parlament navin bec paregna ter che la domanda, tantant ci Consei di Stanz les far an avant an domanda les il Consei Nazional da ple details del Consei Federal avant ci decider. Fabio Caduff.
5: I sun un per de les grandes debattes de la session de stad al Parlament federal. Nempe les debattes intorn l'iniziativa de Blackout. Ingio ci va in fuant per la domanda si is des pudair fabriciar in Svizzera novas ovres atomares o na. Il scumont decise l'urna del 2017 desnir aboli cu l'iniziativa o l'ura cu la contraproposta a quella. Il cusail dels stadis sostegna l'idea da possibiltar der cio novas ovres atomares. Quel punct de vista al oz conferma amo una vota. Qued avo cel cusail nazional a decis davo intensives debattes da de trametter ina vola far al cusail federal e trattar quel amo una vota da voce al Cusail federal presenta cifras più concretas. Con que cel Cusail dels Stadis refuse questa proposta, ven la faruasa der cio ant il Cusail nazional. Las chambras volen terminar la debatta in ciosa amo in questa session, vol dir fin in venerdì.
1: E restagne gist a Berna, il Consiglio nazionale es stricir la tariffa della taia semple valor speciala piz hotels.
4: Fin os an els hotels bestui paiar in a tarifa da 3,8%. Danof doi la branscha sco tut cels paiar la tarifa normala da 8,1%. Il Cusel Nacional argumentesce quai che els hotels an el davos temp registra cifras da record. E in questa situazione sai a pia bec pli giustificia che il hotel stoppian be pagar la tariffa che ins aveva introduzì il 1996 cura che la branca era in la crisa. Sco proxim va la facente in il cusel dels chantuns. Il Cusel dels Chantuns ha approvato un credit de 3,4 miliardi francs per rearmare l'armata. Con il Staner sto entrando auter la defensione d'aria venir rinforzata o la protezione de drones. Plin avant sto in eri il scust supplementars per il 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la facente in il Cusel Nazional. Il Parlament federal augmenta il contingent de soldades e soldats svizzers de Sviscoi en il Kosovo. Suentre il Cusel Nacional era il Cusel dels Chantuns da Lischwerda. Quai monta che la Confederazione poda nov mettere a disposizione fino a 300 soldades e soldats per la missione de Pasch. I dat pia in contingent supplementar da 85.
1: Radont la mesadat della popolazione svizzera na risca bec da gidaren in caso d'urgenza medicinal, che imossa in studi representativ della Siranza da Malzangs Helzana e della Croce-Cotch na Svizzera.
4: Bain aien circa la mesadat dals domandats visita in corso d'un prima git, dentante quel savens luncian a vos. B 44% repetien il curs regular main. Uscien a saia bec la pronta dat da gidar il manco, ma bain la malsegertat, conclude il studi. Las duas organizaziuns pretenden per quai curs obligatorix in scola ed en facenta. Plin avant vulan elas era da pli defibrir al tours in il spazi public. Per il studi em venidas domandadas 2.000 personas en la velia decna tranter de stoc e 74 ons. All'inscunter dals G7 at Evians in la Vart Franzosa dall'Ai de Genevra e oz tema la guerra in l'Ucraina. Per quai è venim veda il president ucranais Volodymyr Zelensky all'inscunter della set pli grondas possanzas economicas. Già ier saira e Zelensky s'inscuntra con il president della Confederazione Guy Parmelin. So entre l'inscunter a Parmelin dic che la Svizzera sostegna tut las stentas per terminar la guerra in l'Ucraina. Plin avanta dic Parmelà che la Svizzera fis pronta da manar in inscunter sin il pliaut scelim.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
6: Also, alle Augen hier bitte. Up. Merci vielmal. Ist gut.
1: La fotografia obbligata, sin zu essen visita, als deis di presidente di Stanz, Stefan Engler.
7: Dann verabschiede ich mich von euch und bringen euch dann auch noch ab.
8: Danke vielmals.
9: Ciao, Ciao Stefan.
1: La delegazione della politica grigiunga sin visita a Berna e Nox accompagnant col microfon la reportage. E senza raps, nin sglatsch e senza sglatsch, nin hockey. E a Zecoira avanti un futuro incerto. Sier però, Vignella.
0: La meteo.
4: Il suente mezzdì tanti per part su leil, malgra numerus nivels. I potentant era dar singul suratis. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira, 24 grads a Mustè e 20 grads a Sameden. Tamè un specie l'ura indi dec sulle liv, il suenter mezzdì sa formen singuls nivels da cumulus pli grons, e divenin zig pli ciaut ca oz, a Quira ponin squinta cun 30 grads.
1: Quira sto sparnir. Il Devozons è nia do or con palas e che le grandi investizioni strutturano osa nelle finanze di Marcia. Il Parlamento da coira les osa trer il fran. Giugge passata al perché presentò una lista del project ci on priorità il prossimo di Jones e in conseguenza ci sto creir vet Londer. Ed osseia è il nuovo stadion da hockey bezzen che la lista. Il croc vet Londer per il futuro del club nella Swiss League fis il stadion di grande importanza per l'EHC Coira. Martina Gaudenz.
10: Il stadion col nome Thomas Domenic giù alla Obreau sull'abbonamento a parte.
9: Elevenius bagagiaus lanciata dils 1180. Atras las entradas a sortire d'urgenza tra il vent, il freit, las toilettes en decadentes, a scidat bian neif sai bovini giugau, per quei che il tech se vesda ansemen. Il stadion qual sauda al mercau da Quera, a lezze per charts da quella sfides, a tutina veni bodau da nesper in a construcziun nova. Il presidente del EHC Quera, Carmine Di Nardo, è bo sur staus che niev stadion da hockey e bo si la lista da priorità sco è la dec en virs il giornal regional dat SRF.
2: Wir sind in den Prozess involviert gsi. Also es ist ein sehr offener Austausch mit der Stadt, also mit den Stadtvertretern. Wir sind schon länger natürlich im Gespräch und auch bevor jetzt das Ganze raus ist, sind sie auf uns zugekommen und haben gesagt, einfach, dass sie das wissen, dass das kommen wird. Wir werden das jetzt kommunizieren.
9: Dil tot tutina è il stadion al Mercau d'en Tombo. Per cui sostegni il Mercau pinches adattazions per scia prolunghi la vita del stadion. Pline von finanziesce il Mercau in studi, che interquera c'è chi nie stadion ni in sanazion parziale custas. Ils investors, qual stoppili ha sequera d'en ton setz am fla. A quei veni gref. Carmine Di Nardo, quinte chi nie stadion custas circa 20-30 milions francs. El va de quei anoc il stadion actual, sappiam vini duvraus siat tocan dies ons. Sil zwenter drovi in nief bagage.
2: Wenn das Stadion nicht kommt, dann gibt es kein Eis mehr, weil dann wird es ja geschlossen, das Stadion, und dann gibt es kein EHC Chur mehr.
9: Alumun Kassi al Mercau, der Blick am neuen Club der Hockey.
2: Wir haben mittlerweile über 330 Junioren. Wir haben eine erste Mannschaft. Wir haben ein Kindergartenprojekt, wo über 270 Kinder teilgenommen haben.
9: Chissà se vi niesci lunch chi detti in gin stadion de Glatschplia Quera, vi da letzles Carmine Di Nardo den Tombo Petercia. Esci nief stadion de hockey e bussi la liste de priorità stil Mercau, creia il vidl futur del EHC Quera. De vos dir marschen esci un discurs con possibles investors privats.
1: Il presidente di Conseil di Stanz, Stefan Engler, osa pi avant per sis on presidial rinforzare i barat e la ciapenche tra i cantons e confederazione. E perché io ho invitato tutti i cantons da venire a fare una visita. L'anno passato è la delegazione grigiunga, Stada Berna. Tutti i presidenti e le presidente delle frazioni insieme con il bureau del Conseil Grand on visitò Engler, in cia federale. E Fabio Caduff o accompagnia la gruppa grigiunga.
5: La sünde gemetz in casa federale. Intanto che els duas cusals suna debattar entra una delegazione grigiuna ci scompone or del bureau del parlament grigiun e dels presidenti e les presidentes delles fraktions. Rivada sco una delles prümes es Nora Saratz-Cazin. A moliont la cinta ci ha sto vu davent per la controlla da sgiurezza. Ma non è quella.
10: Quindi ho un'ora, le ho
5: Intanto a tutta la delegazione può passare le controlle e tutti con sei hanno interesse per il barat Tantar Chantun e Confederazione.
11: Io mi ho detto che ci possiamo visitare in l'altra vasecola lavoro ai in quel Parlamento per capire per ihnen in l'altra decisione che stiamo prendere.
12: Ja, sicher spannender Einblick von Stefan Engler in sein Arbeiten hier im Bundeshaus als Ständeratspräsident.
13: Ja, natürlich die Debatte live mitverfolgen zu dürfen.
14: Ja, ich bin zuerst mal im Bundeshaus, ich war noch nie im Bundeshaus drin. Und ich finde es sehr spannend, mal an so einer Ständeratsdebatte dabei zu sein.
13: Ich gratuliere euch Kongolier ein paar coole Wurzeln Fans und Queeren.
15: Grüß euch miteinander, herzlich willkommen im Bundeshaus, auch meinerseits. Starten wir doch gerade in diesem Fall. Gehen wir rauf, ich bitte euch alle mitzukommen. Es geht uns steigen.
5: La delegazione viene manata sulla tribuna del Cusal del Stadis. Ed è Stefan Engler, il presidente grigiun del Cusal, ci ha invitato a tutti i parlamenti dels Cantons da far visita in casa federale.
16: An dieser Stelle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, empfangen wir die Delegation des Bündner Grossen Rates. Einen angenehmen Aufenthalt bei uns hier im Ständerat.
5: La delegazione è interessata, la debatta è interessante. I vappels contratti con lui, ils bilaterals trais. Ed intant cha comembras e comembers del cosail dels stadis bratten argumaints, vegn per part scuta cul vagin sulla tribuna ci sporge una vista da suringio sul cosail.
17: E non c'è un po' in memoria o un po' veriste, se ci è da c'è canton, c'è nome, c'è partita, si vede che è interessante, perché la debatta ci c'è poi c'è posizione, che era molto interessante.
13: Di hai da vedere le viste, una volta proprio in natura, e loro da studiare, ci è cosa che l'ho già detto, e loro irregardire, hai potuto scrivere.
5: E la politica grigiuna Beatrice Baselgia ha voluto vedere un po' più precisa la sala ed è stata su della soppia, ma il poliziste viene svelta da visarci alla des del Chator Plaza. Un po' altre regole quanto il Parlamento grigiun.
18: Oh, io ho fatto buonamente in tutto il spazio, ma io sento. Io sono schon qui, io sono stata in colonna, stata in pass me mia anavon, lui il polizist venuto, dice che ho da gli i anavos, che ho son io stata simpai, bosch picciau, also, o zwei ho fatto toffaliu, e stonda ad ac simmai, che ho sapp insomma un'i a casa, chi, bo chi salva mai che ho a Bern.
5: Tutto in tutto è la delegazione incentata dell'invista ci sorvegnen.
19: Es hat sehr gute Redner im Ständerat, die frei reden können und sehr sachlich reden. Das würde vielleicht dem Bündner Grossrat auch gut tun, wenn man wirklich zur Sache redet.
12: Wie man miteinander umgeht, auch natürlich, wie sind die Leute angezogen. Es war ja lustig, dass ein Nationalrat nur eine Krawatte anlegen musste, dass er da reinpasst. Also darum, das verfolgt man natürlich schon und vergleicht. Ja.
15: Schön, habt ihr gerade genau diesen Moment können mitverfolgen im Ständeratssaal.
5: Avant ci dà l'aperitif, wenn la delegazione muss avair cündels quattr sudats sot la cupla es un romanch o in giucis chata la bindera grigiuna sul ciel zura. Però ad una d'arciò es id interrumper la tura per salutar a vels concienz.
20: Ciao, Martino.
21: Ich sage nur Ciao und Gon gerade wieder, gell? Nein, ich will da nicht ein Partycrasher sein, da. Du machst das hervorragend. Ich gehe zum schwedischen Botschafter. Ja, parlamentarische Gruppe Schweiz-Schweden. Und aber du weißt schnell, wer euch grüßen. Ha? Viel Spaß.
15: Bei Graubünden ist es schon einmal speziell. Ihr scheint euch alle zu kennen.
5: In Lurenwinde legiert Stefan Engler, Martin Schmidt in Turn La Storta.
22: Der Stefan hat mir gesagt, ich soll euch mal holen.
16: Gut. Geschätzte Frau Standespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus Graubünden, aus dem Büro von unserem Grossen Rat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom
5: Il Reassun sul Progetto de Stefan Engler d'invitar a tutti i Parlamenti cantonali a Berna es fitch positiv. C'è bot tutti suonden eira l'invit fa plagiar al Presidente del Cusail dels Stadis.
16: Scu ciombra ci rappresentescia una prima lingia eriz cantons, eriz per me importante, erineda da fare in contact trantris Parlaments, also Parlaments cantonals, Parlament federal, nas vain bleras contacts con las regenzas discatungs, però mai, praticamente mai con il Parlament. Che era l'origine di quella idea di invitare tutti i cantons, tutti i consigli grandi all'interno della Chiesa federale?
23: Ciao, Bea.
15: Ciao,
23: ciao. Ciao, ciao.
15: Ciao,
23: Dora. Poi, ciao.
16: Schön, dass ihr auch.
15: Grazie
16: per grazie Fitch, ist es nicht.
15: Bin ich Fitch?
16: Schon.
15: Ja,
16: Fitch. Wäre ein po' eine Impression diretta.
15: Ja, c'è solamente in schon. Io sono schon stata, mai al Consiglio del Stanz.
16: Darf ich euch bitten, wir würden noch gerne ein Foto machen mit allen, die da sind. Das wird hier daneben gemacht. Von all diesen 24 Kantonen, die uns besuchen, machen wir das und dann auch das auch zustellen, selbstverständlich. Und wenn jemand nämlich nachher gehen muss oder will, dann ist er auf der Foto gewesen. Also tun eure Gläser so her, dass ihr sie wieder findet.
6: Also alle Augen hier bitte. Also ab. Merci vielmals. Ist gut.
16: Dann verabschiede ich mich von euch und bringe euch dann auch noch ab. Ist das gut?
6: Mhm.
15: Danke vielmals.
16: Ciao, Stefan.
15: Ciao.
1: E la foto della foto che è accatezza nella nostra pagina d'internet rtr.ch, la visita della delegazione politica grigiunga nel consiglio di stanza di Stefan Engler, scudetta in rtr.ch, accatezza le fotografie stirs. Il magazzino di mezz'ora di sede da Cercla d'Ocri alle 12 e 20. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Livia Caduff, o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Toni Poltera. Alla mesa, dati coscuci e usito le gratulazioni, ci avvisa anche una buona posa da mezz'ora.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dozza stiamo prima gratulando quattro giubilars che hanno sciotto al sedis del Cercle d'Ur, al giovane indigens al Pleville 98. A se altri stiamo svolgendo l'annunzio, sedi qua via telefono, ne sonosa via messaggi WhatsApp, se vuoi la gratulare giubilaras e de giubilars de Dozz. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Max Fedri hes de Freimettigen a Berna festivai schott siu indijavel anniversari. Per el vai nus rnula son dontes lingias. Cordials auguris sintes indijons tot bien en scola e bia plagi e la musica de juvenils cars salits tate de vuorts. A per festival de rudien als indis del beadi Max Fedri Hess, die vigile tata la canzun Trompeten Echo de Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer.

El cor de scolars sent cun chiara lingua de la mamma, divisau per Jacin Egler de scuol che cumplene shots navontons. Nos vintile de vosa gratulazion via formular, quella è per Leo Pechen de Tron, se senza la chiesa Sogn Martina Tron, el festive shots siu navontotiavel anniversari. Oz festivesse il giubilar Pechen Leo de Tron siu 98 di de nascienza. Ils concussadents e les concussadentes, il personal e la meina casa de la Casa Sogn Martin gevisen al giubilar buna senadat contentiencia, tot bien pil aveni e bia bialas uras tirnus e la Casa Sogn Martin. Gevisen in a biala fiasta de natalizi. A per festival de Rudien el 98 de Leo Pechen de Tron, tatlainus el Geburtstagsmarsch de la Societat de Musica Tron.

Nec cun fatti avanti amore, vustat lines erter las gratulazions ein ciu minutas sei Lina. Adio assun un messadi WhatsApp per gratula quel Apple Pascal Cadalbert de Denis. Cardin, nos gratulaine ti sintes 26 ans. Divijain tot mo il bien e bi. En grazil per fatter miles cumai, gaudel fecil temps cumiu din. Tocam plitart, nus celegrain si la fiasta, essin in bien toc peta, Leano, Mael e familia. Schwus leis e gratula via messadi, la numre è 079 200 70 07.

Maroon 5 featuring Jacques con What Lovers Do. Quella de vos chance che vos leis è gratulada de jubilar, segue qua via telefon 0800 2020 30, né via messa di WhatsApp 079 200 70 07. A sciocco mi dai un sluscio prossimo, ci chiasce celebrare delle entrate del buon engedine de dots.

musica per i mescadini. Per Tai. Per Mai. LTR. Per Vus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel Gronna approva il quinto annual che sera con il deficit e raggiunto la mesadat della popolazione svizzera na gugegia pec da citar in cas d'urgenza medicinal. Ieles duas al microfono Liebe Kaduf. Buonasera. Il Cussel Gron ha dice al quinto annual del 2025 che sarà con un deficit, quai un'anima main. Da più bler son se adina veni bucetà in deficit per il Chantun, ma la finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitara veni da realtà. Il Chantun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione e la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, più deners che restano tra il Chantun. Tra questa investizione e tra l'altro era l'agente capitale del Chantun veni riduzì. Gianza a Berna. Il Cussel Nacional vuol stricciar la tariffa della taglia simpli valur speciale per gli hotels. Finus an els hotels bestu i pajar in a tariffa da 3,8%, danof tu la brancia Scotu Cels Air pajar la tariffa normale da 8,1%. Il Cussel Nacional argumentesce quai che gli hotels an il Davos temp registra cifras da record. E in questa situazione sai a pia bec pli giustificia che il hotel stoppian be pagar la tariffa che sveva introduzì il 1996, cura che la brancia era in la crisa. Sco proxim va la faccenta in il Cussel dals Chantuns. Il Cussel dals Chantuns ha approva in credit de 3,4 miliardi francs per rearmar l'armada. Con il Staners, tu entrante router, la defensione d'aria venir rinforzata o la protezione de drones. Prin avanz tu ener il scust supplementars per il 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la faccenta in il Cussel Nacional. Radunt la mesadat della popolazione svizzera na gugegia pec da gitar en in cas d'urgenza medicinal. Quai mussa in studi representativ della Helsana e della Cruscotschna svizzera. Bain ein circa la mesadat dels domandats visità in curs den prima git, den tant e quels avents lungen a vos, be 44% repetian il curs regular main. Uscia na saia bec la prontatat da gidar il manco, ma bain la malsegertat, conclude il studi. Las duas organizazions pretenden per quai curs obligatorix in scola ed in facenta. Prin avant vulen elas era da pli defibrillaturs in il spazi public. Per il studi em venidas domandadas 2.000 personas in la veldecna 30 de stoc e 74 ons.
0: La meteo.
2: Il sontimetti dati per parzo leil, malgra numerus nivels, i podentant eradar singul suratis. Las temperaturas maximales entrant 27 grads a Quira, 24 grads a Mustè e 20 grads a Sameden.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il sontimetti der RTR.
1: Und Skubrides Hits e sempre verts
0: Musica non-stop.

Musica, Perline Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Cusel Gron ha approvato il quinto annual. Quella sarà con un deficit da passa 12 milioni di francs. E plers giovens in Svizzera an para in maletsta lun problematic. Quai mussa in nov studi. Quai industas temas alles trais al microfono Eli Vecadouf. Buonasera. Il Cusel Gron ha approvato il quinto annual del 2025 con un deficit, quai unanime main. Dapi Blairs on se adina veni bucetà in deficit per il Chantun, ma la fin finale aveva tutina da ingudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitare veni da realtà. Il Chantun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, più daners che restano per il Chantun. Tra questa investizione e tra l'altro era l'agent capital del Chantun veni riduzì. Prest mincia terz giuven in Svizzera ha in maletsta lum problematic, quai mussa in nov studi representativ dell'Universitat de Turic. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mincia terz giuven tranter des 12-24 ans della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavents violenza et ein in tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6.000 personas tranter de stoc e 64 ons. Gens in l'exterior, il Parlament de l'Union Europeica dat lis verda alla convenia de dazis con il Stadis Uniz. Dazis europeic sind rauba d'industria americana doin venir abolits, dentant doin sind la gronda part dals produkts europeics valair dazis da 15%. Quae è in a part d'ina convenia con il Stadis Uniz per terminar il conflict commercial trantre il Stadis Uniz e l'Union Europeica. Et in a novitat del tennis, Stan Wawrinka ven il 29 de Cercledur per la desnovavla e l'ultima giada a giocare a Wimbledon. Il romos rivende als organisaturs in a delles 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers de Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauk success. Pli lunsch che il quartfinale ne el mai veni anc.
0: La meteo.
2: Oggi è intermezzi dati per parte su leil, malgrado numerus nivels. I boden tant eradar singul suradis. Le temperature maximali entrano tra 27 gradi a Quira, 24 gradi a Mustè e 20 gradi a Sameden. Tamè un specialura in di dec su le liv, il suo intermezzi sa formen singul nivels da cumulus pli grands.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di RTR.
0: Con sempre verz.

RTR. Música non-stop. Com sempre perverso. Descobridas.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il deal tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritto sin il Bürgenstock in Sotsilvania. E Blairs Giovens in Svizzera impara in maletta l'un problematic. Quai mussa in nov studi. Quando sta il tema, oggi alle 4, al microfono Liebe Katuf. Buonasera. La dichiarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock in Sotsilvania. Quai al Departamento d'Affars Exteriors conferma an vers SRF. Schweiz heute aveva l'an prima rapporta. Danor il presidente americano Donald Trump sei defini clairamein in la dichiarazione che l'Iran na survegna naginas armas atomaras. Quai a Eldic allur dell'inscunter del G7 in Francia. Il Parlament dell'Unione Europea datlis verda alla convegna de Dazis con il Stati Uniti. Dazis europeix in rauba d'industria americana doen venir abolits, dentanto ens in la gronda part dels produkts europeix valer Dazis de 15%. Quai è part d'una convegna con il Stati Uniti per terminare il conflict commercial tra il Stati Uniti e l'Unione Europeica. Prest mince terz giuven in Svizzera ein maletsta lum problematic. Quai mussa in nov studi representativ dell'Universitat de Zurich. Il è l'amprima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sae per exempel bunamein mince terz giuven tranter de stoce 24 ons della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavens violenza et aien ina tenuta misogina. Per il studio è venuto domandato passa 6.000 persone tra il destoc e 64 ons. Ed in una novità del tennis, Stan Wawrinka venne il 29 da cercladur per la 19 e ultima giada a giocare a Wimbledon. Il Romo survende als organizzatori una delle 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers del Grand Slam, nur che Wawrinka agi il più pauk success. Più lungo che il quartfinale ne ha lang mai veni.
0: La meteo.
2: Da meun specia in di detz sulle lif, il suenter mezzista formen singuls nivels da cumulus pi gronz, e venin zig pli ciaut ga oz, a cui rapon in squintar cun 30 graz.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Il magazzin tranter analises et adias. Si la vux d'avras kinta de bleci egna a coira.
2: Ad io crei con parteren meier als circuits, che sen circa tutina grons, vesen us in a meiera proporzionalitat della veia del pievel.
1: L'analisa la domenica det elezions. Non porta bec c'è sistem d'elezion, Beatrice Baselgia dei adia ai consei grond et alla politica.
3: A per mai sei us propi ures de calà adia ai staupi.
1: E bel, si dat raps adattazions della gulivazione de finanzas de las Vishnankas, bec totes on madem plageir. Ai microfon ad se compogna Toni Poltera.
4: Als de vosa?
1: No, se co giste ia in cieli po a nox a percal tornando in ancora Anna Selina Quinter avanti in il magazzin i consei grand non da manca lo decidia oz adattazions veda la legge ci la reglesha la colivezion da finanzas e che las adattazions von an vigor schon i 2027 ed its details osa dat Anna Selina Quinter.
4: Als de Vazon se se mo sau che il sistema funzionesce bene, per quale regenza mo proponiu punctual adattazions. A scei duen, per esempio, Vishnankas, con sur proporzional membia a fonds da scola, se venintec de pli de nes. Enief ai che l'altezia, pae 50 meter sur mar che la Vishnankas jai a ina influenza sile repartizion. In caso di catastrofe, due le executive in futuro se ve pagar a Vishnankas per tucadas 3 milioni francs sco agit direct. Al Consiglio Grona ha approbato la revisione parziale della legge senza contravus. Entras l'olivazione de finanzas muessen das Vishnankas solidaritat in cun l'autra in forma de denes.
1: Il magazzin della Saira è tra noi in avanti con gli Stati Uniti, l'Iran e il Bürgenstock. Livia Kaduf.
5: La declarazione di intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock in Sud-Silvania. Quai ha il Departamento d'Affaires Exteriors conferma an vers SRF. Schweiz heute aveva la prima rapporta. Directa mai in suenter deve venire negoziati i details che deve manare ad una convigna da pace. Dalla parte americana è presente il vicepresidente J.D. Vance. La delegazione iranese è emanata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Il Centro di Perscrutazione per Agricoltura Agroscope striccia ciuncantoc plazzas cum plainas. Agroscope sto sparniar per qualche la confederazione a scursa ni il budget. Fin la fin del 2029 crodon da vent 10 milions francs a don. Actual mein dati der Agroscope 640 plazzas che venia finanziata sur il budget della confederazione. Agroscope vuole l'avenir sa concentrar sin las incumbenzas da coc della perscrutazione agricola. La perscrutazione da varti il nutriment sana daival cultura stanisha e quella da vart lucenum nada agricultura verticala venen striciadas. La qualità dell'aua in Lais e Flums Schwitzers è per gronda part eccellenta. Quai mossa in ricerca da lui ter 160 lieus da boin in Svizzera. Suletta main in 4 lieus è la qualità dell'aua schletta, tranter auter all'Ai da Ginevra. L'Agentura Europeica dell'Ambient ha evaluato date da vart tutti gli stati dell'UE. Speziale ma in buona qualità d'aua hanno per esempio la Cipra o la Grecia. Ma in giubras in las auas in l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia o l'Albania. Prest mince terz giuven in Svizzera ha in maletz da lum problematic. Quai mossa in nov studi representativ dell'Università de Turic. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mince terz giuvan tranter de stoce 24 ons della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavens violenza et aien ina tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6.000 persunas tranter de stoc e 64 ons.
1: Spero on tot its fans del tennis e surtot spero on el sets. Senzie de vosa stagion de tennis cial popiir a dia sen tot las grandes tribunas. noch sich ein Stil Sport.
5: Stan Wawrinka wenn ils 29 de Zirkladur per la 19ª e ultima giada a giugar a Wimbledon. Il Romo survint als Organisaturs ina de las 8 Wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers de Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunsch che il quartfinale i ne al mai veni. L'um da 49 è attual meins in tournea da Cumia.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Las elecziuns e las analises osa vinien cercea its motivs e las declaraziuns, ma er las respostas in sto interpretar andreic. E dovrar per la bunga ciosa.
6: Ei fan lavur de daurke, ei fan lavurs che nus vignesen mai da fa. Perché noi essiamo un Schipaugspurs, noi essiamo un po' più un purs, benché aggiungi 50 hectare in quell'alpe.
1: Volontari di Emmental s'agiden sen l'alpe da Siat.
7: Es holt einfach zusammen, wo es fakt, go mit der Pure zusammen.
1: Und schätze tots en Kunteins, ed apropos esser Kunteint, en un otro dovre la dreccia ora per esser da Bunga Luna.
0: La meteo.
5: Da mea andate i polit pler soleil, il so intermezzis a formen singuls nivels da cumulus pli grons. I venia in sec pli ciaut ca oz, a quira dati fina 30 graz, a muste fina 26 graz, ed a sameden fina 22 graz. Era GFG venerdì dati pler soleil, per parza formen dentant puspe nivels da cumulus.
1: Las analises per ce e scuccio bettangia che las analises ancevan siva delas elezions e trantar oter è er in factor il sistem de liger in tema. Per la seconda già o san grigion o i grigion cernia i parlament cui proporz dobel e bec cun maiorz. Contenta con cal proporz dobel? Bec tots. Milena Bassin ha domandò deputos e deputades del Consell Grond.
8: Per dire ora vent, erles opinions del sistem del proporz dobel vem ordeliotter il grand cussal, uscescu circa termince tema. In grigiun docque 39 circuls de leger. Il più grand escuira cun 21 sets il parlament ci rappresentan passa 30.000 abitants ci pem ira vugir. Ed il più piccen es avres, cun un set ci rappresenta 159 persunas. De quels mini-circuls cumbe un setz docque püs. E precis quels seien il problem del sistem del proporz dobel, que menage la deputada de la Verda Anita Mazzetta. Der quist sistem venien nempe cernias chos ed er parties.
9: Per mai il sistem de proporz dobel in bien sistem, in sistem FR, nus men aber il problem che nus ven circuits extrem con extrema differenza di grandezza. Allora, hai per me un problema su tutto, il circuito che mo una persona sa mi elegida, questa sfalsifica non la veia del pievel.
8: La Verda ha tra le elezioni guadagnò 5 sets vittiers. Se restenz del exempel, allora ho una vush d'avres vigerda più paese cu una vush a cuira. Tenor Anita Mazzetta es veste parterent ils circuls usche, che tuts sunt circa istes grants. Un exempel fus de parterent ils circuls tenor regiuns, di mena che avres tuce tra la regiun via mala, scuter gers otters temas scu uffizis e tribunels ergia. Que fus tenor Fabian Kollenberg, deputò del Partie il Center, una possibilitet.
10: Poi a fosse una variante che si va sulle regioni al proporz, allora fosse noch meglio di capo se le fa in proporz normale, ma poi in doppio, dann dann in asche bo so sozial am montade de nostre regioni che sa gli è da de venire da rappresentare dir canton che ho al cosei con.
8: Büsses persones del center empfat geres wus, ma nu sun ies elet in dur zirkul. In tuat ha il partie pers 6 sets. Il sistem sei a gref de chapir e tenorel profitation els parties de pol de quel proporz dobel.
10: Et il circuit che nos vain do es in persona stai al centro als chaos wenn in elgi ein tras al sistem che nos vain nos wenn se wir mein persona scamp fach enorm fech fech buns resultats che wenn in bo elgi a persoen tras in persona scamp fa bi api paukes wo sprenner platz ke el kusei gron.
8: Tenorel es ves quist plan de müder circuls pro de ponderer bain e pur lurenir aktiv sil parlament. Cici nuvece un giumpsoin de gir es Mario Cortesi, deputo del PPS. Sia partia o guadagnò 10 sets de las elecciuns. Per el sa important ce la fermezza del partia quinta, cul sistem de dents, quel de maiorz, e ce quedo curius cas.
11: Dass starke Parteien gerne vertreten gewesen sind und sehr schwache Personen wegen ein paar Parteien wegen ein paar Persönlichkeiten einfach noch eine sehr stark vertreten gewesen. Das ist kein Abbild von der Realität gewesen.
8: Et als Zirkels em usche differentes Grandezes argumentesch el kula Grandezze e kula Varietät del Grischun.
11: Ich selber bin ein Befürworter vom Föderalismus in jedem Bereich. Also ich denke, je mehr kleine Einheiten sind, desto weniger wird in dem Sinne auch Geld verschwendet. Aber ich glaube, die Kreise sind jetzt so aufgeteilt, wie sie sind. Und es ist in dem Sinne nicht deckungsgleich mit anderen politischen Gremien. Oder? Ich glaube, das ist einfach so. Das ist jetzt einfach die Ausgangslage, die man so hatte. Oder?
8: Beim Moment noch sei ein Lavur in Gine in Kumbenze in Gine-Partie. Ma les discussions vengan fattes.
1: E nu gstagn gist an il Parlament, ne les elezions di Parlament gjung facenten an Cadenia, ed entant ci vin fac analizes e perce ci obetangia dati erfit simples respostas in so beccandi doppli. 44 persones bandungen i Parlament, cun la fin de che la sessione fon plaz a novs e novs. Ci sto star a cia e ci odec cel lesbe ple. Mange 5 deputadas e deputos onde kei. Egne da caras persoas, la socialdemocrata Beatrice Baselgia. Anna Selena Quinter, o discurie con ela.
4: Beatrice Baselgia, 29 anos, essa stai al cusei gron, ser gurdais insomma vid vossa in prima sessiun.
3: E mincia cassia o ser gordel fici bain, en in parlament fici gron, en egines persoas en conoscentes, a quai era schon impressionon. Adiau ai propi giù con una collega il sentimento non sto in dice la prima gazza c'hai sciocco ughiai nus mai pli a sciavai nus decidiu nus scien semplicemente in tema c'hai a quei gartiau a sventere rirot nus veven nidines reteniences pli a scioia chiai stau fit bien den c'hai ver grat direct intensiv
4: sveis antre c'è tema
3: bu idea c'è il tema e a rassegir e potse c'è il fece importante semplicemente c'è che aveva il sentimento che ho sapito c'è forse della scuola ni forse del affons bu idea c'è che era abri o sai anche a vai u gauda dice c'è son la prima ga
4: quando è stato il 94 che vos esses veni elegida de co esses de quale sura se decidi de fa politica
3: coi fece simple e nies cumin eri mo umens gain stai candidats di a vai dice tirina collega si hai push bei mir uns sche Kandidesche au. Mo per di ai date dunas al cumindere zin. A qua vai au faccia di ai gartiau l'an prima ga.
4: Se vus mais en vos in quals 29 ans al cusei gron. In sviluppo che adau se dir e che dat ose de pli. Dunas al cusei gron che shogon se mi dau tot sur quals ans.
3: I dat in per dunas de pli per mai a una dina me mia paucas e ai mai staula mesa dat. Shog ai forse schon mi dau chi dat fech bia mi dadas e que quella che hai in tirs del Parlamento che avevi mi daus ora. Abbiamo sempre domandato da cosa state sti scidice, dati che ho buona limitazione. Adio al sentimento in te fai e bain al Parlamento che ha persone che stanno pidici, che non conoscono la storia, che vengono buon. Mince quattro anni scuola ma dem stema manca quai eins schon trattau. Also in te fossi bien sul Parlamento fuss un po' più stabili.
4: Ci fosse sincero di quella continuità? Noi siamo già udito lanciata di quella sessione al plaid della Presidente del Consiglio Grande Valerie Favre-Acola che con le nuove elezioni vanno 309 anni esperienze abbandonen al Cusei Gron, e qui lui un problema per il futuro.
3: Nein, vengono ne als Novs, vengono da Schlidja als Problems per il Kanton. Ma Io sento le mie frazioni, è schon importante che si conosce in Paola la storia. E mi ha domandato, vai son trattato qua? Da cosa sei burger tiao? E cosa noi fa ad un po' esperienza fa? E bene, e fa e bene, se nuove persone vengono.
12: C'è stato via spiego un successo in quel Parlamento?
3: È una differenza, successo. Also, in successo è una mancata in incumbenza che ho inoltre che il fonds da scuola hanno durante le vacanze da Stadt in Platz, in una Kita, in un Hort. Tu per me hai quella incumbenza a un buvenida mezzo in turn, a cioè che il nuovo Parlamento sta zu cui decider, si vien faccio ne buc e si han schon decidiu che stoppi fa quai. Quella incumbenza va io inoltre a avanti un ons, a specie una dina che la regenza vieni con una schlidiazione.
12: Ados abste haude facentes politiches dati in moment che stat vus en specialem buona memoria.
3: Ai dat bu in moment. Durante il tempo che ho avuto in quel cusel gran, vai io aber en pruden conoscer fech piara le liot, vai io buones amicizies, a quai ai simplemen gran giusta den conoscer liot interessada de differentes partides, quai ai una ricchezia che vien a monca el futur.
12: Con c'è sentimento is los a dia?
3: Con in fech bien sentiment, io son se preparadas in quel moment, a per mai sei us propi ures de calà, a dia staubi, ad jau les di ja du vrau per mai ton sons presser contenza con quai che au face la politica.
12: De co quai?
3: La politica è una causa che trova temps, ai trova fech dich per vase el success stein se stein per uns a luves ins bein ai semuenta schon. Ai se momento fech pleun abrive in chance cu a per quai stons sta ures ons en quai parlament.
12: Weis lu schon plenisau uns chepel temsose senza alcu sei gron con quei tems gewinn forse lieber sose.
3: Ja, ja, è natural mein ei vigne d'esser plein mia agenda e el futur con pibia moviment i con velo aber e con mes beadis che specien ves che ho vignintic de plis in visitas.
1: Dei Beatrice Baselgia, ella c'è sia di 94 anni con sei gronde che con una interruzione d'angal tra i sons. Domani sera, per allora definitivamente a dia, alla fine della devosa sessione nel Parlamento attuale, il Parlamento Grigiung. Genia, Chavo, Razzia e Saia. Sen l'alb da Siat, vanciomens di Emmental, on l'em da passata presto massa ores da lavor cumigna. Ez fon par dall'Union Evangelic Independenta Rolling Church, ci s'engaja sia davanti a Catarons per las Alps della Surselva. Agna Furger o visitò la gruppa e do li saver che ci motivesse i zomens da prestar in servizio volontari an Surselva.
13: Ai plova e gli è fresco di che ha visitato la gruppa di volontari di Emmental sulla Alp d'Asiat. Quelle condizioni, mal imprenaibili, parano di non modo di disturbare mai. Plein motivazione hanno gli uomini di lavorare con Biaschlund. E li gaudono qua.
14: Mia motivazione è che wir einfach gerne in die Berge und wenn man noch etwas machen kann, für eine gute Sache macht, ist das für mich Motivation genug.
15: Bergwelt, Kollegen in der Gruppe, Freunde im Bündnerland, zusammen sein mit den Leuten.
16: Gemeinschaft, die wir untereinander haben und ja, wie es läuft, oder? Es holt einfach zusammen und es fängt, geht mit den Bauern zusammen.
13: Ils agent Piars in Zumanut der Luchplagie und Motivation, conferma Andreas Saurer, il Präsident della Rolling Church. Ebu Swinter 24 ans la Vurcumina e la Surselva. La gruppa si compone di 20 uomini da differenti villadecines, da giovanili tocca pensionai. In i lauter, a se zon prio in i amne vacanze, per se vese engagare sulla Alp d'Asiat. Già per la tiarzaga a nils cheu. Els construescen fonteunes, ponts, saifs, vies, nitalien e calles. Lavur a pie applica vonda. Questa è Elias Casanova, il presidente della corporazione d'Alp d'Asiat. Kannst du dir sagen, wie viel Lavur gewinnt prestata?
6: Ich fange Lavur der Dauer und ich fange Lavur, genus wie ich essen Mai davon. Ich kann nur essen einen Schiffbauchspurs, nur essen ein paar Schumpurs, wenn ich auch schon 100 Hektare in der Alp. Lassen Sie sich das konzentrieren. Es ist Pipi important, dass die Manage funktioniert. Tot alles Lavur ist nicht important, aber auch gerade urgent, wenn ich nur davon. Ich habe nicht essen Bolu, Wir sind in Männer.
13: Ich schaue ein Parcours speziell mein, wie die Volontäre, die Emmental, seit ihr Experience der Louvre. Il Manegia.
6: Schins auch, dass in der Gruppe sind in Alba Lavura und sie in Malegia schien die Equals, wenn sie fahren in Tick. Mal in Tick als Akados, a Gauden la Natira, a Terquals, die quei, die tote Facciau, der quei Profis, a Quals e motiva in Nonjic, quas wenn sie a Daten Gas, a Wesen la Lavur, kuts Chefineu, Daten Gas, will Proxim, quei semplamente in Sagi quella Champions League, de tot las Gruppes ke Lavuren.
13: Material e Maschines mettele Vischneanko da Jon a Disposition. Per chi è volontario, sappiamo fare il lavoro a modo efficiente, se alla fine finale la collaborazione dentro tutti si involva è decisiva. Qui analizza Andrea Saurer, il presidente della Rolling Church. Ma da qua viene il Bernese in suo mensur selva e buon suo nuovo autor? Andrea Saurer si ricorda.
17: Ich bin vorher in der Jugendarbeit tätig gewesen und dort haben wir ein Lager geleitet in Rouen. Und als ich vernommen habe, dass da eine Schlammlawine drüber runter ist in 2002, habe ich mich gemeldet, ob sie die Leute brauchen können, zum helfen. Und so ist es nachher entstanden, dass wir nachher das erste Mal raus sind und gearbeitet haben. Und dann haben sie uns eben gefragt, ob wir nicht würden da neue Alp wegmachen würden. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden.
13: Der Pilou und die Gruppe der Andreas Saurer bestaunen mich schon in einem Lavur Comina, sind in der Alp und sich selber. Schien zu meschen hat doch alles Uhren der Lavur, die es der Wolz 24 Ons, nur korrespondent alles an der Lavur, den Employer Complain, durant 6 Ons. Per l'altro on, als ich gern konoschent, neu a kala Gruppe, die Emmental vinja far Lavur Comina, nun nademein, sie la alte Rouen. A Rouen, neu a kala Historia, da la Rolling Church, ella sich selber anschiet. A von Bunemein in quart centenä.
1: Eine Storia interessante, ci svezz l'igersiva, puspes in nostra pagina d'internet, rtr.ch. Gewisit sto, il Magazin della Sera, diz sedes da Zerkladok, Priska Bundi, Produzenta responsabla, Livia Kaduf, Oredigia, las Novitats, e da im Mikrofon, als Ohr Kompanie, Toni Portera.

0: Gist uscheja ei, ed eserei ir stoles cinch a mesa. Il cambradi mundial da balapè clerci interessa che ir odds con che gli bettoles squadra son giogia am fienosa che se sera per esempio gioia la Francia an contra Senegal e domani l'Argentina an contra l'Algeria. Odds però non si concentrano in tutte le altre squadre cinz che noi erbich schibaim de che le sblere squadre con tolci nazions agent tutta presentanza mince di Inja, Lotra Otskudic ei Irak.
1: Mes Radio, mia lingua.
0: Ma vanci ninja sarek da predi Irak, vanci nanka Paula Abdul, straight up.

0: il campionat mondial de balapè per RTL.
1: Presentata da Swisscom, Hyundai ed Oxosport.
2: Il campionat mondiale del balapè per la prima già con i savani 48 nazioni si diceva venire a dar e riblare le nazioni senza neanche gli esperti conoscono bec la terra e bec la nazionale da balapè. Ora spero che stavo a dare un po' più esatto perché i lanci non sapevano conoscere che la terra non è ancora scienta ed oggi che il Iraq e scusate la terra ben ancora scienta ora vanno tutti per vedere Malruaus nella guerra si dat, ma nel mondo balapè è nobody. Per la seconda già, si è di 106, è il Iraq nel campionato mondiale da balapè e da playfats, forse non ancora scienze stati ossa da Giancarlo Candines.
3: La popolazione di Iraq vale scoinet le spigiufnes di entir mondo e media oiela mo 20 nonz. E Iraq è il te, bo semplicemente mo in abubonda, mo boin in senda ospitalità. Ad il te a Iraq, lez gosta o vantot, dulce. Balapoi è con distanza il sport del più popolare Iraq, a valesco simbol per speranza che collide alle differenti religioni e di natiara che fa di tra biau iares.

0: Plain White Tees con Hey There Delilah, cuci cal toc niesen la fira ol el anceta juir Grand Slams. Sten Wawrinka, duschen stil sport.
1: RTL Sport.
0: Sten the man Wawrinka, sen sia Davosa tournea den on el vinitz vanjanov de circa doc per la disnova avla già e dir Davosa già a juir I Grand Slam da Wimbledon. I Romo El Serin dit orzatours enya de las 8 wildcards. Wimbledon e in dit 4 turniers Grand Slam no ci Wawrinka oggi a pipak success il pipicin success pilunst il kart final elang mai nia a Londra. Stan Wawrinka, Rantignons e actualmente sen tournea da pigir. Addia dil tennis.

0: Il D der RTL.
1: Als Thema ist il D, oz con Laura Bär, benvenuti. Il Cusse Gron ha probato unanimemente il quin annual del 2021. Quel prevese in deficit. Depi Biarzons budgetesce il canton in deficit. La finale è denton tutine da in Godogne. Per il 2021 è la prognosi del deficit denton veni de realtà. Il canton ha fatto minus de varga 208 milioni francs. 200 milioni di quel deficit in parte di una contribuzione speciale per la protezione del clima e l'innovazione. Per den Nes che restano al canton. Tras quell'investizione è dentro l'auto e l'agente capitale del canton venuto riduzius. Con l'olivazione di finanze e le vicinanze grigiune solidare in con l'altra. Oz al cusè gron ad attau levet la legge corrispondente, quei senza contervus. Per esempio, due vicinanze con surproporzionale membia a fons de scuola e sovenide pli de nes. E nif ai che l'altezia, pia 50 metri sur mar che ne vicinanze giai, ha un'influenza per calcolare l'olivazione di finanze. Las adattazions van lauteron en vigur. La Svizzera satra metter 40% de pli juldades e juldai per la missione de Pasch el Kosovo, quai al Parlament federal decidiu. Sunt il Cusse Nacional a el Cusse del Stanz dau isch verde. Konkret munt il contingent de Swisscoi de nief a maximal 300 juldades e juldai Schweizers. Tocanus eren quai 215. Unumain mince tirs juven de jocch doca 24 ans en Svizra ein maletg dom problematik. Quai muas in nivstudi representativ de l'Universitat de Turic. Quels juvens en preexempel del meine kinom stoppi esser dominanz. Vinevon acceptien els e ad ina pisavens violenza ad agen ina tenuta misogina. Ilem prima ga ki dat de quelles datas en Svizra. Varga 6 mili persunas dentro Jocs e 64 ans am fac parte quei nif studi. Quei si stau da mia vart, io gi vigile un imbien divertiment con nis program.
2: Sei da sonja dit sedes da Zirkladok, vel is es con nox e nos gian sen visita an cia federala.
3: Also, alle Augen hier, bitte. Merci vielmals. Ist gut.
4: Dann verabschiede ich mich von euch und bringe euch dann auch noch an.
5: Danke vielmals.
6: Ciao, Stefan.
2: Ciao. Der Präsident des Conseils d'Instanz, der Benevente an Saison Präsidial, la Delegation des Singles Kantons, Kuracitz Gesungs, ein Stoß in Visita, ein Stoß, lo irgendwie Mikrofon. In der Kala Cantada, in Chanta Ossa, der Vos in der Kala Mikrofon, Toni Poltera.
0: Radio, mia lingua.

0: Das am Gianjan Aberna. Il presidente di Consiglio di Stato, Stefan Engler, ha sapito avanti per si son presidiale da rinforzare i baratti e la ciappenza tra i cantons e confederazione. Perché egli ha invitato tutti i cantons da venire a fare una visita a Berna. L'anno passato è la delegazione grigiunga stata in città federale, tutti i presidenti e le presidente delle frazioni insieme con il bureau di Consiglio Grand hanno visitato Engler in città federale e Fabio Caduff ha accompagnato la gruppa grigiunga.
1: La Sünde Gemetz in casa federale. Intanto che le due scusals sono a debattare, entra una delegazione grigiuna che si compone or del bureau del Parlamento grigiun e dels presidenti e les presidentes delle frazioni. Rivada sco una delle prime e snora Saratskazin, a moliant la cinta che ha stovù davent per la controlla de giurezza. Ma non è quella.
2: Quindi ho un ordine, non so che hanno altri.
3: E lì, per me, non c'è un
1: Intanto, a tutta la delegazione può passare le controlle e tutti i consigli hanno interesse per il barat tanto Cantun e Confederazione.
4: Io non ho mai fatto da visitare in l'altra vase con la lavoro ai in quel Parlamento per capire per in l'altra decisione che sto a prendere.
5: Ja, sicher spannende Einblick von Stefan Engler in sein Arbeiten hier im Bundeshaus als Ständeratspräsident.
6: Ja, natürlich die Debatte live mitverfolgen zu dürfen.
7: Ja, ich bin das erste Mal im Bundeshaus, ich war noch nie im Bundeshaus drin. Und ich finde es sehr spannend, mal an so einer Ständeratsdebatte dabei zu sein.
8: Ich gratuliere ein Kongolier, ein paar coole Wurzeln von uns. Grüß
9: euch miteinander, herzlich willkommen im Bundeshaus auch meinerseits. Starten wir doch gerade in diesem Fall. Gehen wir rauf, ich bitte euch alle mitzukommen. Es geht in Stegen.
1: La delegazione viene manata sulla tribuna del Cusal del Stadis. Ed è Stefan Engler, il presidente grigiun del Cusal, ci ha invitato a tutti i parlamenti dels Cantons da far visita in casa federale.
10: An dieser Stelle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, empfangen wir die Delegation des Bündner Grossen Rates. Einen angenehmen Aufenthalt bei uns hier im Ständerat.
1: La delegazione è interessata, la debatta è interessante, i vappels contratti con lui, il bilaterale strais. Ed intanto c'è comembres e comembers del Cusail del Stadi sbratten argomenti, veng per parte scutà col vagin sulla tribuna ci sporge una vista da Zuringio sul Cusail.
11: E non si va in un po' in memory o un po' veriste, se ci è da c'è cantone, c'è nome, c'è per te, si vede che è interessante, perché la debatta ci c'è poi c'è posizione, che era molto interessante.
8: Hai da vedere le viste, una volta proprio in natura, e loro da studiare, c'è cosa che l'ho già da ciò, e loro i ragazzi, ah, hai potuto scoprire.
1: E la politica grigiuna Beatrice Baselgia ha voluto avere un po' più precisa la sala ed è stata su della soppcia. Ma il polizista viene svelto ad avvisarci alla desda sciator plazza. Un po' altre regole quanto il Parlamento grigiun.
4: Oh, io hai fatto buonamai tutto il spazio che si fa, ma io sento. Io sono già qui, io sono stata in colonna, stata in pass me mia anna von, lui il polizista venuto, dice che ho da gli anna vos, che ho sono io stata simpai, bosch picciau, also ho zwei ho fatto tuffoli, ho stonda ad acci simmai, che ho sappi insomma unia casa, che ho chi salva mai che ho a Bern.
1: Tut in tut ist la Delegation incentata dall'invista ci survegnen.
12: Es hat sehr gute Redner im Ständerat, wo man frei reden könnt und sehr sachlich reden. Auch das würde vielleicht dem Bündner Grossrat auch gut tun, wenn man wirklich zur Sache redet.
5: Wie man miteinander umgeht, auch natürlich, wie sind die Leute angezogen. Es war ja lustig, dass ein Nationalrat noch eine Krawatte anlegen musste, dass er da reinpasst. Also darum, das verfolgt man natürlich schon und vergleicht. Ja.
9: Schön, habt ihr gerade genau diesen Moment können mitverfolgen im Ständeratssaal.
1: Avant ci dà l'aperitif, wenn la Delegation muss avair cündels quattr sudats sot la cupla is un romanch o in giu ci sciata la bindera grigiuna sul ciel zura. Però ad una d'arciò esi d'interrumper la tura per saludar a vels concienz.
13: Ciao Martina.
14: Ich sage nur Ciao und Gong gerade wieder, gell? Nein, ich will da nicht ein Party-Crasher sein, du machst das hervorragend. Ich gehe zum schwedischen Botschafter.
9: Oh, wow.
14: Ja, parlamentarische Gruppe Schweiz-Schweden. Aber du weißt schnell,

Meu nom è Anja Kaduf. Jo vive le Schluein e contel de pi trei sons dir consonus. De mai che jo contel schon dic e vai cantau in differenz cors, vai jo schon un conosciu biars co members e co membres. Consonus esch co in a familia. Jo sche zegel zun fech, des cia esser parte quei ensemble. Quarzu enter che jo vai in cieta canta, esse nu sia Nova Zelanda. In a sera, lunch ne vendels cars cascions de la patria, Maven in perda nusa spas sil meon Eden, e vein gudeu il soleil de la sera. E durant la rendida, venus cantau bim monschin, quei era in moment fech intensiv ed intim, veramein in cengec.

Quei fussi stau cun lura da nos cors, cun las perlas de las cantaduras e dils cantadurs del ensemble vocal con sonus. Grazie fetch per vostra attenzione ed è un'ina bella sera. Tschüss!

0: Il D der RTL.
1: Als Thema «Il D» hat es Laura Bär. Benvenuti. Il Conseil Grand ha approbato unanimemente il quin annual del 2021. Quel prevese in deficit. De Pibiarsons budgetesce il canton in deficit. La finale è in tontutina da un godogno. Per il 2021 è la prognosi del deficit in tom venire realtà. Il canton ha fatto minus da varga 208 milioni francs. 200 milioni di quel deficit in parte di una contribuzione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, per le nes che restano al canton. Tras quell'investizione è dentro l'auter e l'agent capital del canton venius reduzius. Con l'olivazione di finanze e le vishneunche grigiune solidares in con l'autra. Oz al Conseil Grand adattau levet la legge corrispondente, quei senza contervus. Per esempio, due vishneunkes con surproporzional men bia a fons de scola e so venide pli de nes. Enief oi che l'altezia, pia sin cons metter sur mar kine vishneunke jai, ein influenza per calcular l'olivazione de finanzas. Las adattazions van lauteron en vigur. La Svizzera satra metter 40% de pli giuldades e giuldai per la mission de Pace el Kosovo, quei al Parlament federal decidiu. Sont il Conseil National a el Conseil del Stanz dau jish verde. Konkret munt il contingent de Swisscoi de Nief a maximal 300 giuldades e giuldai Schweizers. Tocanus eren quei 215. Bunamein minche tirs juven de Jorge doca 24 ans en Schweizra ein malech dom problematik. Quei muss in Nierfstudie repräsentativ de l'Universität de Zurich. Quels juvens en preexempel del meine kinum stoppi esser dominanz. Wienerwon akzeptien els e adine pissavens violenza ad agen in a tenuta misogina. Ilem primega ki dat de quelles datas en Schweizra. Varga 6.000 persone dentro Jorge e 64 anni hanno fatto parte di questo studio. Questo è stato il mio vart, io vi vedo un buon divertimento con questo programma.
0: La Saira del RTL con sempre verz Hits e scoprides.
2: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind per tutti.

0: musica per Imiscati. Per Tai.
1: Al despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per Mai.

Fritz is his chan. Sün wie de Gurleine na vis a Fritz gul chan, il chan alla chadaine til streive wie nan. Bun di, che fasch, go vaja? Na domanda per spass, sün quai dis Fritz be baia, e mein mes chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz, e quai nu crai, e vetz des chan ci stira, e meine spass a tai.

L'amour de Giacan Mihel Nai. C'è l'amour, declara, io vi ti biala di. E la schina malsogna, mo dolce de soffri. C'è l'amour, declara, l'amour, esco in legn, el cor lo penetrada fa ella l'austrien. Culeva esca figlia ti biala l'amour. Ed in tuo cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amor che ciocca e fa els cors schluppa.